Es un Giancarlo Simonelli, il clarinettist della Cappella Engadin der Ländlerfreunde. Bum Divertiment con la musica popolare su RTR.

La Sfranzinella da Men Rauch. Cun ierer sair sul suletto spassor da stradella scinaia viss in un banchett na bella Sfranzinella. La sole donna domandà nu dasce star da spera, si maladit, ai, per cena, infet na bella cera. Il prüm weine betta giù, da vona badarlada e l'urans weine dit betu, ens dat. Una branclata. Ma più in avanti che ci desinu posso tradir pel tonder e quel ci vuol saver da più, ciò stetta pur col bonder.

No duas da Luise Famos. No duas vivain sulets. Tu in mai, eu in tai. Il dia es clair, la not senza sombriva. Abbracciats del solai, abbracciats della steiles, no duas, besulets.

De Mel Marvelh, de Donato Cadruvi. De Mel Marvelh vegna il sulegl a terligià, su riva e mar. E vegna la sentì siu flat e siu surì. De Mel Marvelh vegna il sulegl a da savur, a frec e flur e dal pomè florent, al air, al cor ardent. De Mel Marvelh vegna il sulegl ad animà, tiu egli sci clar. Io venia la sentì tiu flat e tiu surì.

0: Las novitats ter RTR.
1: Bienvenue, il est 6, mon nom Maria Fieli. A qui date de nouveau per vous. En la surselva, en previed in stempra, plirs bumers cupicats. Ad en l'Italia, ai da intera trembel, de tierce la citat gronda Napoli. Il di comença oz con in cines fase soi lives, a qui arriva la temperatura fino a 29 grads. In la surselva ha ier suenter mezzdì in stempra procura per vents ferms e pumers cupicats. Scola polizia cantonale ha conferma in vers RTR e la via principale tra Lyon e Danis stara serrada per passa in ura. In quest temp han la polizia e l'uffizi per construzione bassa allontana il pumers per part era con la gitta helicopters. Era a Rujain ed a Brail sein singulas plantas cupicades kins aia stui allontanar. Persones na sein bechvini des blessades. Per via delas malaures an erpliras vischnankas en la surselva gi interruptions della forza elettrica. Scola Repower a comunicà sein ier il terzo entremezdi las vischnankas da Vella, Vignoin e parts da Morissen e Degen stats in ura senza forza elettrica. Era a Sefjain e Castrisch ai da interruptions da traisquarts dura. A Trun en 200 Klienz staats per bun 2 ures senza forza elettrica. En us gein all'exterior. En il contorn della città italiana Napoli a Iersaira strembli la terra. Tenor l'Institut responsabel a il terre tremblgi in a fermezza da 4,7. Sco medias italianas rapporten sein vensch persones venides blessades. Blinavant a da incins dons da material vida chases. L'epicenter è sta in Chams Flegreix, in areal con gronda attività vulcanica da tierce la città. Già da pin temp dati là ad ina puspetera trembles. En la Francia è sa derasà in incendi da Wout trant Marseille e Cannes. Var 2500 persone sain venides evacuades, passa 700 pompiers sain in azione. In der Region entorn la città gronda Bordeaux per suenter davanti alla situazione mince di meglio. Presto 200.000 persone che in venire evacuate han puspe podi tornar a casa. Var vencia 4.000 persone ein anche speciars in quel spas. L'incendi grond na sei anche pecht il tutzut controlla, ma la situazione sei stabile, ein num delas autoritats franzoses. L'incendi grond da tierce la capitale spagnola Madrid sei entant per gronda part sud controlla. La crisi da migrazione en l'exclava spagnola en l'Africa del Nord Ceuta sei tansco domagnada. Quai a comunicà la regenza spagnola. Quasi tutte le persone che erano entrate a Ceuta seien puspe tornades en el Maroc, scrive il ministro dell'exterior spagnol. Ils últims dies in tenor medias spagnolas prest schon canta mili migrants arrivats illegal main sin il territori spagnol. Prest 60 migrantes e migrants sein mortes der l'emprova de nudar tras la mar per arrivar a Ceuta. E la FIFA dat si il plan de vender in a part de ses drets commerciales ad investurs privats. Scola Federazione Internazionale da Balapea comunicà sai veni clear che quest plan aia procura per separazions. Or davant e la maioritate delle associazions commembres s'exprimi contro il plan della FIFA. Ella voleva per esempio durante il campionaris mondiales vender in a parte ses drets commerciales e guadagnar con quai almain in a miliarda euros.
2: La meteo.
1: L'avant mezzdì duai ozresta scic, il suentre mezzdì podessi local mandar plievgia u urizis. Las temperatures in zig pi basse skier, a cui arriva la temperatura fino a 29 grads, in la sudselva fino a 28 grads, at in l'engiadina auta fino a 24 grads.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
0: Musica non-stop, non interruptions, 100% Musica Svizzera.

0: RTL Impuls.
1: Al coiffeur, al parrucchiere Gabriele, va a mince die spass il lungomare, un ciao ben marischles. Tagliaras chaves un eveniment, due chalins, lura l'entrada tras un isch de weider, con später vista oras il mar. Due faz a un iuda cel taglie magari ente nuas chaves, no te velain in pataglion, e no van quattro fauns, ed ok, el te velea in postutient con mia dona. El ha quintata se sierge per la città, e delle difficoltà della vita al sud dell'Italia qua ci riguarda le finanze. Mia conclusione, senza proprio conoscere la situazione finanziaria del parrucchiere Gabriele in dettaglio, è la forza Pax Raps, ma per la paia alimenta un tempo. Insomma, la gliaut qui al sud a tempo. C'è Gabriele Quinta dovrà l'Erses Mounts. Lura non può il tagliare Chaves con Forge allo stesso momento. E quel ci spetta scoprosem, quel spetta. In giunas agitazions per vida punctualità. Fici agitais al parrucchiere Gabriele bestat in una situazione. Nos pipiccian a cif da del una frisurina da schnuz mal veste gni pient fic fic quart. A casa, anti l'abitazione de vacanzas al per quai tut la forsche e iuda do a moin pa. Paca pezza do esni nudr ciao stats per al parrucchiere e quai es lura stat una commedia. Santo cielo, si ovra de sdrutta incredibile. X in una maniera, al però loro può salvare la situazione e creare al snof sul ciao da nos fil. Al di do, vanno der ciao si incontra sul lungomare, Pacific. Gabriele ha discutato con mia donna la verdura orignerte e delle sbagli incredibili della politica italiana. Tutto bene.
0: Impulso.

0: Las novități der RTR.
1: Bien dì, jeda set, meu num Maria Fieli, a cui dati da nov per vus. En la surselva en prved in stempra plir spumers cupiciats. Ad en l'Italia ai da intera trembel da tiersa la citat gronda Napoli. Il dì comenza ozzo e jiv, a cui arriva la temperatura fino a 28 grads. In la surselva a ier su entremezdì in stempra procura per vents ferms e pomers cupiciats. Scola polizia cantunala a conferma in vers RTR e la via principale tranter Lyon e Danis stara serada per passa in ura. An questemp an la polizia e l'uffici per construzione bassa allontana els pomers per part era con la gita da helicopters. Era a Rujain ed a Brail seien singulas plantas cupiciades, quien seien stui allontanar. Personas ne seien betsch venides blessades. Per via delas malaures an erpliras vischnankas en la surselva gi interruptions della forza elettrica. Scola Repower a comunicà seien ier il tarzo entremezdi las vischnankas da Vella e Vignoin e parts da Morissen e Degen stats in ura senza forza elettrica. Era a Sevgiain e Castrisch ai da Interruptions a 30 quarts dura. A Trun in 200 Clients stats per bun 2 ures senza forza elettrica. E nus Giain all'exterior. En il contorn della città italiana Napoli a ier saira strembli la terra. Tenor l'Institut responsabel aia il terratrembel gi in a fermezza da 4,7. Sco medias italianas rapporten sein vents persunas venires blessades. Plinavant aia da in schins dons da material vida chases. L'epicenter esta in its chams flegreix in areal con gronda activitat vulcanica da tiersta la citat. Già da pi in temp dati la ad ina puspeter a trembels. En la Francia es aderasa in incendi da Wout tranter Marseille e Cannes. Var 2.500 persunas sein venires evacuades, passa 700 pompiers sein en acciun. En la regiun entorn la citat gronda Bordeaux per suenter daventi a la situaziun mincia di meira. Pres 200.000 persunas gen venires evacuades an puspe pudi turnar a casa. Var vencia 4.000 persunas ein ancta speciars in quest pass. L'incendi grond na sei anche betsch del tutzut controlla, mo la situazione sei stabila, ein num de las autoritats franzoses. Era l'incendi grond a tiersa la capitala spagnola Madrid, sei entant per gronda part sud controlla. La crisi da migrazione en l'exclava spagnola en l'Africa del Nord, Ceuta, sei tant scadumagnada. Quai a comunicà la regenza spagnola. Quasi tutte le persone scherne entrate a Ceuta seien puspe tornadas in el Maroc, scrive il ministro dell'exterior spagnol. Els ultims dies in tenor medias spagnoles prest schon canta mille migrants arrivats illegal main sin el territorio spagnol. Prest 60 migrantes e migrants seien mortes der l'emprova de nudar tras la mar per arrivar a Ceuta. E la FIFA dà sì il plan da vendere in a parte da ses derechts commerciales ad investors privats. Scola Federazione Internazionale da Balapea comunicà, sai a venir clair che quest plan aia procurà per separazions. Ordavant e la maioritat delle associazioni commembras s'exprimì contro il plan della FIFA. Ella voleva, per esempio, durante els campionaris mondiali vendere in a parte da ses derechts commerciales e guadagnar con quai almain in 1 miliarda euro.
2: La meteo.
1: L'avant mezzdì duai ozzel sta schitsch, il suenter mezzdì pudessi local main dar plievgia u urizis. Las temperatures en zig bi basses gier, a quera dati fino a 28 grads, en la Sud-Selva fino a 27 grads, at en l'engiadina auta fino a 24 grads.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informations chatai sin rtr.ch.
3: Happy birthday, cara Svizzera, ci vi bel primes worst mis nom la dina scena na plajar, ci vo e set cu no a buonora.
2: RTR. Danu. vus, per vus.
3: I paldi de festa, oggi be musica svizzera qua pro RTR, così so esser, il es Nina Dubois.

0: Lehrermusik in Schweizer Appels Prüms, August, Otzle, Stefanie Heinz-Mönig und ich lehle Setti Dijdot.
1: Al Puls dell'Italia.
0: E con quei buondì e allegra a Roma, Fabia Caduff.
2: Buongiorno, da vende Roma. Ciao, insembel.
0: Hai, non vai ne finché tu di avanti. Uscì da queste ore squinteva due, a no, da qua ci aspetta. Oggi qua in pa' otter, Fabia. Oggi vai ne nomi, insembel, vostro programma. In a surprise, per il primis august, per dire, uscì pronto col Baldrian, Fabia?
2: Ma io sono già un prime wonder, è stas dir... nu weine er nus drei sehre mo diskutat che podessi esser ed er greif de chatraura che ci podes esser nus weine che ci steine star brand con la gitarra e con tutto il material
0: quello è solo che modo dir sco che tot strasso nella gitarra basta e che non a fan più lunga Fabia e che e dini ad ci ci spetta ha iutar bain le orelles no vam pensa in ad sco prim no vam pensa am cervo trais deset far oz al mein in sich fische per prim so wurst i quai
2: a quento una giornata bain
0: stadi del Vatican più precis vo presentar dotsa di cola garda papala. Hai, ci fai vedere tu in invista.
2: Oh, wow.
0: Fic rara da vole scolisse si anti il micedì del sgardist. Scotuno qua Fabia?
2: Qua tu una fic bain. Qua es crai che ciò se c'è una minci un po' far.
0: Qua io scegli?
2: E qua es che ciò se ci vien scoprima di mind ci spenza vi da Roma. E... Io posso mettere avanti per un di noi, che è molto un po' più speciale, perché c'è stato Stefan, aveva una volta quell'idea di dirti la garda papale, ma non ha allora fatto quell'aia. O sei c'è, per lui in quel giro era un ufficio interessante, ma era per me e Marco.
0: E la titolo?
2: Mi sono un ufficio interessante.
0: Marco e Stefan la titolo neanche mo?
2: Els la titolo neanche mo. Io vengo qui in terra d'Els e... Lui registrasi e la reazione se c'è può dare da dire la radio.
0: Precisi, vero, naturalmente. Mi ho un punto molto importante col cito su l'ora, Fabia, appunto ciò da partire per questa avventura vera esclusiva ed è sempre in davvero su l'ora. Punto le 9:30, questa per te è proprio importante notare. Punto le 9:30 cioè essere pronti per l'entrata principale del Vatican per la Porta Sant'Anna. Questa nota, Fabia?
2: Hi, Porta Sant'Anna, das 9:30.
0: Das 9:30, punktuale essere là. Non, lascia proprio essere svizzers. E forse, per far qua, in passo il programma, da dozza, vuoi spetta pusses, guides, od, visite, di incontri, appunto, con gardist, potete vedere da in cook, il c'è da fuoco, quasi giurere, als ci fa piacere, Stefan, nun. Hai, e ci c'è, vuoi potete vedere, era vera, l'armaria, con le salabardes, ir qua, pront per voi, in guide, difficile, importante, ir a vera, c'è le batterie, non sono cergiades, non l'esse naturalmente vera, e tu dir, più blesco possibile, da vos di pro la garda svizzera. Per cui appunto ce ne sono in organizzazione fic discrete, non in esercizio sovente anche là le porte veramente vera bler sarà. Buono c'è Fabio, niente per momento?
2: No, questo è una super, io sono proprio il plan buon di sapere a vera qua e mi allegro. Cosa ti dici, questa cosa fic speciale è perché c'è in Svezia proprio dalle scolisse so, e noi vai noi siamo fatta il privilegio di dire di fatto in cucina, also
0: preciso
2: e rapportare per voi c'è da qui questo appunto, è fic bel
0: e cosa vuoi rapportare in che forma qua sta completamente libero a voi trais se vuoi fare qua in trais o su letz potete proprio fare cosa vuoi semplicemente eravamo qui forse per notare e per nostre auditori e nostri auditori il prossimo termine fix qua al radio 8 lunedì in quart per dare in quart update direttamente ora dalla caserna, ok?
2: Lunedì in quart, è zero notà, super.
0: Qua è del bel.
2: Da wonderci ce n'è da quintare lunedì in quart.
0: Hai, ma qua è un segnale del bel. Non avrai mai una surprise.
2: Ui.
0: Hai, preciso. Questa è una forza quella per il Baldrian, in una challenge, non? Non vesse una buona pitch in una challenge, in una vasenza. E da in una sorta lezia, l'essere dire. Ossia, sto dire, aiutare le orecchie. La Garda Svizzera fa questa sera, dove la messa alle 6 feste per il Prims Award. In Rom er vaira privat e er là poteva essere votra della partita, er quais dura fitch bel. Ma appunto, ossia, vostra lezia, voi stovesse a creare durante il dì i film per quella festa in una poesia o in una canzone? Cosa volevo? Il lavoro è l'esperto. Non in texto ispirato delle impressioni di questo dio per presentare loro la poesia o la canzone alla festa della Garda questa sera.
2: Ok.
0: Ha? Vuole sì.
2: Ho got crazy in a challenge.
0: Però sì, i presentare qua naturalmente erano. Non?
2: Mm-hmm.
0: In a poesia, in a canzone, cosa volevo? In romance, naturalmente. Forse con io c'è il Peter Italian. Dai, fai cosa vuoi. Bene?
2: Hai, bene, bene. Guarda, c'è una blanda in una canzone o in una poesia.
0: Ma tu poti passare
2: a parlare. Concentrarsi con una Marcus, guarda.
0: Ma voi potete trovare voce in Christ. Voi potete andare là in pa fai cosa vuoi. Ci facciamo un bel bonder. Voi potete appunto scodire. Fai cosa vuoi.
2: Ma super, grazie Fitch. Se sei una... C'è ci des, questo è già notte super, se ci fai venire il lavoro e io credo ci vieni in bel di per tutti i treni da fai venire.
0: Qua è mica, cazzo.
2: Qua da volle sculiste.
0: Hai Claire Blair, non è so più di dire, ma se vuole a Claire più di dire, svelte far viadi verso il Vaticano, non vuoi stare essere là, appunto in buongiorno spuntuali, e mi allegri mica, cazzo, mm-hmm. in fotografie, ci sa, forse rincini in uniforme, con una alabarda in mano. Domanda se non più, mica, cazzo, Fabio, o?
2: Ma io crei, forse sono tutte adesso là alle 9:30 e allora guardai, non ci capito.
0: Preciso, io no, beh, bonder, ci bisogna buon divertimento, amici a casa, non fate flotte.
2: Grazie,
0: Fitch. Fin di un quarto più tardi, le fotografie
2: grazie,
0: si rivenere, online rtr.ch. Fa flotte.
2: Ma dai, a tutti.
0: Buon divertimento.
2: Grazie, Fitch.
0: Ciao, ciao.
2: Grazie, Fitch. Ciao, insieme. Ciao, ciao.
1: RTL prende un bus in Italia.
0: Hi, potete venire in una vera avventura per la nostra trice redactura, la nostra redactura. E voi potete naturalmente essere della partita, una dita, oggi durante il giorno, il Vaticano. Di una c'è qua al radio, lunedì in quarta, allora al primo update live, ma ero uscito in una fotografia della nostra estate italiana. Ma era contribuzioni in video, audio e text, tutto pronto, con un clic su rtr.ch.

0: Les sentiments à la sonde de Sprüms, à voir die Maria Fieli pronte cooles novitats.
1: En la surselva a ir su entremetdi in stempra procura per vents ferms e pumers cupiciats. Scola Polizia Cantunala a confermà en vers RTR e la via principale tranter Lyon e Danis stada serrada per passe in ura. In questo tempo, an la polizia e l'uffizio per costruzione bassa allontanà il spumers. E nel contorno della città italiana Napoli, a Irsaira, stremblì la terra. Tenor l'Instituto responsabile, aia il terratremblgi in una fermezza da 4,7. Sco il servizio civile italiano a comunicà, sain venci in persone venire splessades, due stadelle screva main. Erincines chases, sain venire stoneggiades. La crisi della migrazione in l'esclava spagnola in l'Africa del Nord, Ceuta, sai a tanto scadumagnata. Quai a comunicare la reggenza spagnola. Quasi tutte le 50.000 persone che erano entrate illegalmente nel territorio spagnolo sono poi tornate nel Marocco, quai scrive il ministro dell'Exterior spagnolo.
0: La meteo. Hey, Lorda per la Festa Nazionale. Oggi finiamo di resta per grande parte del sud in Grigion. Per questo dobbiamo dire, poi a qua il anier bleci e dar temporal. Si oggi è un po' più freschinsco, era quella da oggi maximale 28 gradi, in sottoselva 27 e sottoselva 26 gradi. E di ninja di notte basta oggi per 24 gradi.

0: In Bundi con 77 Bombay Streets.
1: Dolce Vita con RTL.
0: Wenn du dir wohl ein Set abonnieren hast, reise Redakteurs, die sind aus Rom in Jastsprolla Garda Papale. Sie finden bei dir auch in ihm Wiste exklusive ihre Porten. Sortot Nationals, da quai ci wetzen doden i fan oz antil Vatikan. Heid in tant cessun osa inviadi tras Roma punta in direzione Vatikan. Deine no amuneadi in Aurelia sin quai ci discapita ir ils ultims diese Bologna ma ire Genua. Uscia is Marcus Petendi. Per ti per l'Italia con la mission de traduire e cantare musica romancia in Italia. Hai, è la mia success. Mi olma da Mathieu, daia osa er per Tagliana. Genova a Marcus Consusten, din possessor di una bottiglia di musica, scritt al text per Tagliana e a Bologna al lura città al musicist de Via Marcello, ci allora er cantà con lui. Qui è osa mia anima. Cantà live su una piazza a Bologna.

0: Marcus Petendi insieme con Marcello live da Bologna con la versione italiana da Miolma da Matteo. Hai del resto se vuoi domandare a forza ci c'è Matteo pensa allora da questa versione italiana. Hai tutto contento e i superbi ne per fin già dodì ne hai visto su Instagram il scrive là appunto tutto contento i superbi da quella versione appare il plagiar. Hai più delle sfide c'è Marcus Petendi a New per realizzare la canzone tutto il processo in forma di video ammucciatevi con un clic su rtr.ch. Hai, e il profilo di RTR ha deciso di fare viadi pel sud, oggi sonda oggi il di del profilo qua pro RTR hanno fatto visite a romanci, i romanci ci vivono in Italia e un di essi è Luis Bischoff, oriun della Wien ossa da casa a Venezia, ma co è qua da star in una città plein turisti e turistes?
1: Il turismo io non c'è una grande rolla nel mince di con cui tu hai fermo la possibilità di fare un programma e clare a certe vie, i luoghi, i orari. In giro tu non hai quel combatto, quell'incontro, hai forse stress, ma è l'incontro con il turista, anche il mincedino, appunto, non è che sei presente.
0: E dopo di Luis Bischoff si è vita il mince di Venezia sco architect ma sco bab de duzo fans do divet ottanti il profil sco d'une de volle novità delles nuov qua al radio o lure fin già osa online su rtr.ch
2: al puls dell'Italia.

0: Il concert sin già vis. Mince domenica, tra las indes e las dodes. Vus podais far il nostro programma de musica e salidar.
1: Charles, Charles, salut.
2: A vus tots de mia famiglia.
1: Ma il nostro concert sin già vis.
0: Tramitai una carta postale o scrivai il vos già vis con il formulario sin rtl.ch. Il concert sin già vis der RTL.
3: Presentata a fleurop.ch. Vos salits florals en la Tascina.

Che è possibile, cioè, let, ma badà, vai a dire, la più grande differenza di temperatura è tenor SRF Meteo, stat davamo di qua a Coira, da 35,1 gradi su 19,3 gradi, qua è ben infra 3 ore. A fa ben, sto a dire, hai, scoccia l'ora esotz, per il primo agosto, giusto, devo le novità delle otz. E le otz è in 4 minuti. Billy Bundy.

0: passen ora. In questo tempo, an la polizia e l'uffici per costruzione bassa allontanà il pumers per part era con la gita helicopters. Era a Rujain ed a Brail sain singulas plantas cupiciades gins a estui allontanar. Persunas na sain becce venides blessades. Per via delas malauras an erpleres vishnankes en la surselva gi interruptions della forza elettrica. Scola Repower a comunicà sain ier il tarzo intermezzi las vishnankes da Vella e Vignoin e parts da Morissen e Dejen stats in ura senza forza elettrica. Era a Sevgiain e Castrisch a da interruptions da 3/4 dura. A Trun en 200 clients stats per bun 2 ures senza forza elettrica. E nos giain all'exterior. En il contorn della città italiana Napoli a Irsaira strembli la terra. Tenor l'institut responsabel aia il terratrembel gi in a fermezza da 4,7. Schol Servetsch Zivil Talian a comunicà, sein wensch in persunnes venides blessades, duas de delas greva main. Er in cines chases sein venides donegiades, plin avant sein las coliaziuns da tren a Napoli temporar main stares interruttes. L'epicenter est sta in els chams Flegreix, in areal con gronda activitat vulcanica da tiers de la citat. Già dapi in temp dati la ad ina puspeter a trembels. En la Francia es aderasà in incendi da Wout, trantr Marseille e Cannes. Var 2.500 persunas sein venides evacuades, passa 700 pompiers sein en acziun. En la regiun entorn la citat gronda Bordeaux per suenter deventia la situaziun mincia di meira. Prest 200.000 persunas gen venides evacuades, an puspe podi tornar a casa. Var vencia 4.000 persunas ein ancta speciars in quest pass. L'incendi grond na sei anche pecht il tutsut controlla, ma la situazione sei stabile, ai num delas autoritats franzoses. Er l'incendi grond tiers la capitala spagnola Madrid, sei entant per gronda part sut controlla. La crisi da migrazione en l'exclava spagnola en l'Africa del Nord, Ceuta, sei tant scadumagnada, quai a comunicà la regenza spagnola. Quasi tutte le persone scherne entrades a Ceuta sein puspe tornades en el Maroc, scrive il ministro del exterior spagnol. Ils ultims dies ente nur media spagnoles prest 100.000 migrants arrivats illegal main sind il territori spagnol. Prest 60 migrantes e migrants sein mortes der l'emprova de nudar tras la mar per arrivar a Ceuta. E la FIFA dat si il plan de vender in a parte ses drets commerciales ad investurs privats. Scola Federazione Internazionale da Balapea comunicà, sai veni clair che quest plan aia procura per separaziuns. Ordavant e la maioritat de las associaziuns comembres exprimi contr il plan de la FIFA. Ella voleva per exempel durante els campionaris mundials vender in a parte ses drets commerciales e guadagnar con quai almain in 1 miliarda euros.
1: La meteo.
0: L'avant mezzi duai ozre star schitsch e su entr mezzi pudessi local main dar pliegia u urizis. Las temperatures in zig pi basse skier a quera dati fina vensch 8 grads, in la sud selva fina vensch 7 grads, at en l'engiadina auta fina vensch 4 grads.
1: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
2: Quant fit es et vuo per la festa de questa sera? Ei, un moment tempo per trenar vaivet a mo per cittuna lo rusce bainsco pro il cor viril da buste. I quant pronz ce nos pompier sun, si dovres es oz, o sa ci desu se suit do dina sco prosa. Messo la dina scena in bel primsa uost i bundi.
1: RTR, dalla damau alla saira.

RTR. Que música svizzera.

0: Las liricas anales per la sonda bunura e dis vanch pasales. Oti vandu digi stavanti in grondas parts del grigiun valiens comanda far fö e dis simplemente massa süd. Ma istessa livna savair de romances e romans che sunt ura lurplans per questa sera pels prims a wurst. Covim fat feste quist'on? Scha, insomma.
1: Ja, la fiesta prima durstab, per mai bo in grande montata. Ja, aber ja mai festival grandes, die vor afrina possible da de venir insieme con la famiglia per spoi aber pige piase ego.
2: Quei quei natrame la fiesta della Svizzera. Per me è semplicemente sie io patraccio mai la storia ni sie della Svizzera ni patriota sono ego proprio ed in aber ja gut los schon die Wanders mehr schier lo esi forse längere Zeit im Ladak und so ein wie wir gehen quel Theater Montagnarda che si bialla
3: ma in di ci so libera ci fa una bella festa ci sto bel Pacific ad una fitch flot
4: forse schon un anniversari ma anniversaris hai sum per me non es che qualcosa ci des enorm speziell.
3: Oh, in sein fitch grand, ich hat gefitch bell, aber ich tu es wenn in Zembel. Ich hat schon eine Kultur der Finanza viva quel di e ich hat schon ein important per nus scho Schweizers.
5: Ma es schon in di important, mi per co schon important ci festegescher in paese, ci se bitte, ci so gugent. Es pensa forse un po' in avose, un po' in avant, ci di sto capito. C'è essence coin o c'è essence e forse un po' ci porta l'avvenire, che c'è essence in un momento ci può senza altro un po' stupgir sul dekiko.
6: E in esta salda a stupgir e poi ci che il vodeir che la Svizzera, also che le nascei da van Bleroms e vi van da coltivar che il da aradac ad aver celebrato so che il quel un premio da vostro di crei e proprio stupgir e campagne del vaser campagne ci vanno in Svizzera. Eva sehr il positiv a becci il negativi dettagli si funzionation becci dei non comprare il conto che ci marcia se non ti smonti.
2: Also io sono per crescita Sisi Lax, no, è un festival mega fecil prim durst con tende con cultil Toni Lax, lui il Fiuk. E qui vai a mantenere?
4: Ma per me, per dire la verità, il primo agosto mi sono detto come in giotter era. Per dire la verità, non sei veramente ci faccio preciso. Può essere che venga vera un fede il primo agosto. Forse no. Io guardi allora tutto spontaneo.
3: E vengo con la famiglia, sono una ciamanna e qui fanno proprio i minciani a grillare il Pacific.
5: Proprio non c'è un'idea. Non c'è un'idea. Questo è stupido, non c'è guardare con la famiglia ci fanno.
0: Appunto, con grillare e far fuoco, e questa sera da fare attenzione, ed è massa sud, e il privil di incendi sfidge grande, per cui avanzco planizzare, far svelte il clic sulle pagine ufficiali. E per quasi quelle ci sono in cerca delle alternative, da dint forza, e questo dai in emissione speciale, da tutte le unità della SRG SSR, per il Prims Award. Questo col motto Made in Switzerland. Ossia, la nostra moderatura Corinna Schmidt fa la visita tante rotte a Sedrun Solar, al primo park alpin solar dell'Europa. Al BAP, per dire ossia, da quell'indirizzo è Marcus Palì, e ci fa per cui grande attenzione internazionale.
7: Quella macchina ha fatto la ronda in tutta Europa, non svein, da mondo stocca in Spagna che ha un interesse di quella macchina. Yeah.
0: Questa sera su SRF 1, l'emissione speciale per il Dì della Festa Nazionale e con le storie romanze. Ci stai raduno sul programma, oggi vi è una bella festa dal Prims a Washington.

0: Meine Bille Sonde dels Prims Wurst aus unser Städtles Otimetze in La Maria Fielis Brandökulis Novitats.
1: En la Surselva a ihr so intermedi in Stempera procura per vents ferms e pumers cupiciats. Scola Polizia Cantonale ha confermato in vers RTR e la via principale tra Lyon e Denis stata serrata per passi in ura. In questo tempo hanno la polizia e l'uffizi per costruzione bassa allontanato il Pumers. E nel contorno della città italiana Napoli a Irsaira strembli la terra. Tenor l'Istituto responsabile ha il terratremble già in fermezza da 4,7. Scol Servizio Civile Italiano ha comunicato che sono 21 persone venire spessate, due delle greve main. In cinque case sono venire toneggiate. La FIFA dà il plan di vendere in parte da ses drecs commerciali ad investors privati. Scola Federazione Internazionale da Balapé ha comunicato che è venuto clair che questo plan è procurato per separazioni. Ordavant e la maggiorità delle associazioni con membri si esprimì contro il plan della FIFA.
0: La meteo. Allora, l'ora per la festa nazionale oggi fin mezzì resta per grande parte del sud in regione, pur verso dove si può e qua e l'anno in blec, ier dar temporals. Ed è un po' più freschin, oggi sco ier a quere dai fin 28 gradi in so selva fin 27 la sur selva, oggi 26 gradi maximal manc ed in inge di notte fin 24 gradi.
2: LTL. Unic e simpatic.
0: Buongiorno.

0: Ciò l'ex consiglia single attuale vuole sei problemi, dai del rest in una versione live dell'opener lunedì che ti avete in Play RTR.
1: C'è Tidal la scena.

0: in bundige vüja als prims a wost qua pro RTR. Nien pro l sport al grisun vital albina ir giuste nü dubbel motiv de far feste al mountainbiker rund de tersnaus a per une ja de festivals es vancha tavel anniversari happy birthday ir de no ma al pi bel regal as al giuste faz vessi qua col titel de champion d'Europa cu l'equipa svizzera il stafette mix del campionati d'Europa de mountain bike sul Monte Ceneri il Tessin al sextet de Svizzer a gudegna souveran la medaglia de d'or quai avant l'Italia e al Denemark.
1: Gia naturalmente in Valencia Schengetz sin atleti sanze giesce che do gudegna is campionati europei e la disciplina de team relay questi kins fa c'è man mod dues gardon de is campionati mondiali et europei che quella gava ciao e se parte quei team met deve ciao i scopi de vos che lo forse il tickle più semplice in sa giesce perché els ve an schon fa di 1 minuta bien sin chels che avevel semplicemente fa mie ronde senza vei defekt ni cordani shock te che de belezze de se ve gudegna che quei titel con il team svizzero insieme e osserlegge naturalmente fece la corsa la domenica.
0: Quindi Vital Albin, ieri parte dell'equipa svizzera in quella corsa di staffetta ha fatto molto un'altra grigione a Nina Hutter de Trimis, gratulazione naturalmente era della. Alla di domani domenica aspetta l'ora la corsa royale, la corsa di cross country a questi campionati europei di mountain bike al Tessin in Notnianclair als Pols. In 9 minutes is a listener.

0: Las novitats der RTR.
1: Per il dì della festa nazionale in otz planisats plets de cusseieres e cusseieres federals in l'antira Svizzera. Ad in l'Italia ai da intera trembel de tiersa la città gronda Napoli. Ieles nov, per vus al microfon Maria Fieli Biengi. Il dì della festa nazionale veng otz per gronda parte da virliu senza fius artificials. Per via della Sicilia e del privil d'incendi sta uaut, han praticamente tutti i cantuns comandà i fius artificiali. In cinque cantuns lubeschen exceptions per occurrenze ufficiales, uscisco per esempio il cantun Berna, nuo che duai dar dus fius artificiali nel lai da tun. Sper quai tengen els comembres e las comembres del Cussel federal ozen tutti di splitz in l'antira Svizzera. En el Grischun veng Martin Pfister a tegnar in plet a Guarda, Albert Rösti a San Moretzen ed a Müstair. En la citat da Basilea an las festivitats per els prim da Wust Giagiliu ir Saira. Pliras 10.000 persones an fatsch part a las festivitats al Rhein, quai, malgrat che il fiu artificial tradizional e venistri cia. Per via della Sicilia valen in omadus centuns Basilea da pi nemna in scumond absolut da far fiu. Usce io ha il programma de festa di liusco usita con musica e stanz per lung delle due rivas del Rhein. Tenor la polizia naia da una jeans gronz in caps durante la festa. E nus gian all'exterior. In il contorno della città italiana Napoli a Irsaira strembli la terra. Tenor l'Instituto responsabile aia il terratrembel gi in fermezza da 4,7. Scol servec civil italian a comunicà sain venc in persunas venires blessades, duas da delas greva main. Er in cinas chases sain venires donegiades, plin avant sain las coliaziuns da tren a Napoli temporar main stares interruttes. L'epicenter è sta in els chams flegreix, in areal con gronda activitat vulcanica da tiers alla citat. E la FIFA dà si il plan da vendere in parte da ses drecs commerciales ad investurs privats. Scola Federazione Internazionale da Balapé a comunicà, sai a venir clair che quest plan aia procurà per separaziuns. Ordavant e la maioritat de las associaziuns comembre s'exprimi contra il plan della FIFA. Ella voleva per esempio durante els campionaris mondials vendere in parte da ses drecs commerciales e guadagnar con quai almain in 1 miliarda euros.
2: La meteo.
1: L'avant metti duai otre sta schitsch, il suenter metti pudessi local main dar plievgia u urizis. Las temperatures in incipi basse schier, a quera dati fino a 28 grads, in la sud selva fino a 27 grads, at in l'engiadina auta fino a 24 grads.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatais in rtr.ch. RTR, il profil.
3: Estate italiana, sci ai nom questa estate der RTR? Vuol dire, nus mein pels proxims profils e l'Italia, respektiv portante l'Italia, el grigiun trevus a casa. Pi abbia sole, forse te gamore, a speranza e in anni bia la altra historia da tu quels remonces, che io visite usa le prossime giamne a canto di Flavio Lurniev da casa. Ad oggi faccio affermativa e non del spli in conoscenza, illustri, romantici, forse e magari controversi, mercaos dall'Italia. E sono oggi a Venezia, Thier Louis Bischoff. Che dici, Naga? Buongiorno, buongiorno Luis.
4: Ciao, ciao. Flotta di qui.
3: Hi, è super che qui funziona. Il timing è più perfetto.
4: Ok, super.
3: Io dico il timing per cui voi ritornate gest della Svizzera, a lui veniamo già a splontelvi della porta. Questa è un po' la vostra realtà. Voi vivisco a Venezia, da più di un anno. con vostra famiglia, aber è una von senza famiglia, a circulais via ad Anau. Che mai ne vuse dine puspai in Svizzera?
4: Ma in Svizzera mai ne dine der c'è al Blerver, ma c'è la lavur. La lavur, ma schon era il contact con amis, con amias e la famiglia. Ma schon il motiv principale è vero, ma schon la lavur.
3: Lavur è ben cavazzin, non si vediamo quell'intervista che ho a Venezia in via studio. Voi siete di professione architect intern, a Scotal, appunto, l'Uvraisus è dentro quelle due destinazioni. Se vuoi forse gerade di, c'è a menà voi in Svizzera, quasi un punto fix che ho l'agenda, c'è una più differenza.
4: Precis, è un stato giusto usato a Basilea. Per l'Art Basel, also per la mostra d'arte a Basilea. E è il lavoro da spö in Perons, con es insieme, also fece diverse robe, la vita far installazioni per da Dorwart, vuol dire una via tante le halle d'exponer, e fece però da Daimwart, vuol dire fece un restaurant per l'Art Basel. Ha fatto avanti per un shop per l'Art Basel in Leuden Magazine, ci sono dei misori magazines. E c'è una collaborazione da in Peronz, precis. C'è venuto in giugno a Basilea.
3: Quindi è vale auch, sin lavoro con indipendente architect d'interior, sin sa, a scegliere contatti. A de Lidioms, sotto quella lavoro ci inciarenza a seguire, ma renza un tec privato, also a Luisa e Bab da Duse Fons, a Dotson de Maun, a Junom, I Kun Els El Nido. Vos vez Duse Fons?
4: Precis, non è Duse Fons, un grand Camille, es 4.5, e va la scuola materna qua a Venezia, e la piccina Alberta es 1.5, also ven Duse Also beim Bob in der Wurst, hier war qua al nido, präzis.
3: Ako ai quai sco bab, sin sai usakau in quella rolla da pendula dentro Svizzera, a Venezia, loin sang duse fons e schipins, eins kau, wenn es kau magari è, e la streches.
4: Ma klare, das schon in einer periode intensiva, con duse fons, col di, mince di, con essere lavorare con l'agent bureau, con viaggiare via Nan, con aver ci sa a fondo lavoro, non massa bler lavoro, aver ci la relazione funziona, c'è qua van tras blers genitors con ufans juvens, precisi des in certa un certo sbalance arta al mincedì, preciso.
3: Luis, io vai con me e mia valigia tra le domande che ho più o meno cento a tutti, quelli che vi siete. La prima domanda, naturalmente, qualche interesse è al più fatto, come è quella di quella se centata in quel luogo è l'Italia? La seconda domanda è come è proprio di vivere a Venezia, forse lo culto non si deve essere forse il studio, a chi si deve essere chiaro qual è casa un po' vostra Venezia. La terza parte è la terza parte con tre domande per finire l'intera visita. Per cui in Cevinzina è forse proprio ben lanciata. Louise Bischoff, oriente de la Vin, orz 43 ans. Come è stato venuto de la Vin, e l'Engedina Bassa, e il mercato della Laguna per l'estate dell'Els?
4: Ma, also, per ci che sono qui, veramente per vita, per vita, also per vita l'amore, veramente.
3: Amore?
4: Precis, fitch cliché, also... E mia partinara Laura ha fatto qui avanti, non so, forse 10 anni, un Erasmus qua alla scuola d'arte della UAF da Venezia. E ella ha cominciato a collaborare insieme con un artista da Weider. E uscita e la scuola sta appicciata in questa città. Ella ha studiato a Barcellona design e appunto ha fatto qua l'Erasmus. E di resta piccia, e loro vanno in paese a conoscere in Svizzera, in Svizzera. E Io ho cominciato un po', allora avevo in ter tempo avevo un po' viaggi tanto a Basilea, stavo a Basilea in quel tempo, tanto a Basel e in Venezia. E quasi io sono avanti finché l'ora in speranza e tu tenia di decidere vieni tu o vieni e avevo ancora voglia di avere forse un mio mente da Basilea, di finire un ter tempo là. E era aperta e rendo una nuova avventura.
3: C'è una nuova storia, c'è una nuova destinazione, che aveva forse scoperto il radar. Proveniva dal Buap, dalla Vin. Io suppongo l'architetto d'interno era quella professione che aveva forse scoperto in testa.
4: No, per noi. Also, è grazie a quasi riesce in pass per pass. Also, Anna, io ho fatto la scuola, ho fatto il Gersonati da Falegnam a Samaden, 4 anni. E l'ora. Ci ne hai fatto l'ora, questo è già l'inizio. Allora sono in forza viaggiare un po' e devo, altre tre classi veramente, e devo cominciare a fare la matura ora qui. Ero in casa veramente, ero in amica, ma ci sono insieme a viaggiare, ci leva a fare questa matura e non sapevo veramente come tornarci ci si fa. Io sono arrivato a Cuera a fare la matura di Manchester. E dunque devo lavorare un tempo e devo cominciare a studiare a Basilea, architettura interna e scenografia. Io sono a quella data un po', e cominciare a lavorare un tempo a Basel, in un bureau di design. In Giocia era cominciare la collaborazione con l'Art Basel, con questo bureau. E tutti gli anni il desiderio di lavorare per sé. Questi anni loro tutti gli anni di più la voglia, il bisogno di lavorare su un agent corso, su un agent progetto. E si fa passo per passo tra la vita.
3: Che vuol dire da Luis, che è la voglia, il diviso di lavorare su se stesso? Questo vuol dire che è ter indipendente, che vuol fare una roba che è il vuol, forse è pronto per fare compromesso. E qui è un dei motivi che lo manau, perché se mette a essere indipendente, vuol via la più semplice.
4: Sì, assolutamente, grazie a questo. Un dei punti ci forza forza il manana qui da voler lavorare vita quella roba c'è un desiderio, c'è l'impressione che queste cose interessanti per me e forza è lasciare loro in avò roba in già ci dare più sura e più per me per l'iniziativa forza è più lungrosa. Io scesi vai un po' a cercare in giochi smaina col l'ola vert ir tras la vita in all'impressione uscea claire di essere intensiv ir cerciant lavur ero con famiglia e squasa qua schon mi da ein paar des lavur bler più pa cosa vid il progetto attuals e des sei notter qua ci deser bel col ufanzi col la relazione. Erano altri temi che sono più dominanti nell'inizio di. Questo crea in quella cerchia ci va in avanti, crea quella speranza che la mai non raffida.
3: Questo è quel essere selettivo, essere verdaivel, essere autentico in versa sets, o se vai su di la situazione, questa è una fascina su letto, o forse un po' più conseguente. Ose da ja, aber ose kau natural mein Aung dus afons in Adona. Konfig, wenn lu ose e al aspekt existenzial, finanzial wie dir, kinse ka force magari halt pi prompt de fa kompromiss.
4: Nein, ma war ein klar, kwesle er l'aspekt finanzial is un grand thema pro no. Kwesle dünne neuschen, klar, kwesle intensiv, i des appunto un grand thema, i di stets nell'impression, oder insieme con mia partinaria improvando da vivere in modo simple di non dovrare a blare e questo è un po' nostro, la clave che non va in città o l'impressione cioè questa è la clave da dovrare pac da, da partire also se noi hai nostra per esempio in vacanza o in giro improvando da da partire roba, da dire per una casa, per la paia per un pronome, da in un'auto, e si prova da hai da più poca roba, e da noi da dire un po' contro questo consumo, da essere dappertutto, da volare tutto, da e qua ho l'impressione ossa qui a Venezia e ven qua incontro no, da vivere qua per questa non so forse questo qua era in Svizzera fisco era possibile ma questo è sempre la clave di noi da dovrare pac e da erguadegnare pac e clare qua è grazie a una cotogna scebler in confronto con ma questo era ci non mi interessa era un scebler per dire la verità.
3: Cosa conta clar a vos vai a un tir temps giu vos genitors el ciao. Can die omgedus die e artists. Io vai a mai, sono mai stata a Lavin, abbia vai viu quel film che RTR Radio fac con els, Florin Bischoff a Madeleine Lis. Al fac che sa giu sez genitors, can i quella via, ni che van quella via, e suppone già, quai levdiesce ni forse engraviesce, io sai vu, che quai questo per vus, ni an els più probabile c'on viviu avon quai a vus.
4: Claire, crai c'è quai zura, c'è quai zaza ciuf antil ufanz, ciuf quai consai, absolut.
3: Come fai an els sostenuni, es vusi indipendent, ebbe vus, vasi detim prim, vasi fatti falegnam, altro tot classic. E quei è stato più probabile in processo, che forse con i giovani dicono che ho fatto un sito concreto e quei ho sbustato, influenzato da dirsi in avare?
4: No, überhaupt nicht. Ma io credo che questa forse era già una reazione sulla vita che c'è, cioè che c'è un crescito. Perché c'è un crescito... Cioè, prima era molto nostra scuola, Und noch der ist genau schon in der Wand, per ich glaube, ich habe schon wenn ich aus dem Jahr überhaupt, in der Lüge hat nicht, der Kontakt da war in Gersonati, per fahre alles so schön, der ist noch, ich habe verlegen haben, der ist ein Mist, man steht, das ist mir auch schön, und ich stehe, also bei mir, wo ich gerade schon, der fährt schon in, da dire schon eine via classica dire schon eine reaktion sün cresce sün in giardino scofil da d'un artist e da d'un keramista ci fan da giardinier so sea e cacci qua dire schon eine reaktion sün quai i viso sina voi natural in prender un manster in manster scofalegnam is quai mince di la mia base da tutto mis lavur veramente perché c'è quai da mai una fiducia un savair c'è do veramente mince di
3: quai io mi tralcio un zonk se vedi il dialogo con vostra clientela naturalmente scofalegnam se vai sus nisus forse dagli aspetti pratici. Allora, se un architetto interno, scenografo, forse lui ha anche il know-how del design, quindi in questo senso è un'ideale combinazione.
4: Hai visto, se non è un planizzato, non è tutto, ma l'idea è anche questo preciso, questi due mondi che vengono insieme, e tutti questi cerchi l'aurora sono elementi, o da mince menster, ci also qua war forza Blair so schee also schol man stier da verenjam schotal non mi interessa so ferm ma i desi stes componentes ci son super interessantes i e mo dünne fetch certes lavurs
3: Also quoi tu ne scosci usessas? Un flau, un mix ideal?
4: Quoi tu non sei massa romantic forza, o se romantic non è tot. Ma...
3: E veni insieme il biabun, also biac, con stat. Forse per sogni, forse anche c'è un portrait concreto. Vede c'è lavoro, essas actual?
4: Also actual lavoro è son vita di differenti studie, è son via io ramosci di una studia per fare una biblioteca entro in tabla. Loro sono a Venezia, qui sono vita stipgiar per una piccola firma da ci fanno questi fan blers films e roba da audio per diversi musei a Venezia. Io faccio scoprire una maisa, c'è con un mispult. Preciso che sono da spentemplo andare via. Loro qua davanti sono fatto una studio per una casa di Nierta Cuera per far sì che un piccolo pavillon andare in Nierta. E loro ci facciamo... Alla Wien sono da Spemperanz wieder Fabrice Quintilier, da mes genitors in una casa de lavur. In gioccia ides gioccia sco stipgiare in avant a lier de mes genitors, scoccia qua e potes avere un avenir. I la fece veramente precis qua e c'ha des l'idea sco, also far la planizzazione, ma far, e fece sco zwessa. E questo era un lungo processo, cioè a cominciare avanti da Venezia a fare il fondamento col Bacher, fino a ossa questa stava, e questo da testa allora uscire avanti, si può dare io qua e preciso, e allora è pronto, bot.
3: E ora con l'udito del progetto, sono tutti anche relativamente biars, il Grigion, Ramos, Lavin. Okay. Quera a tutti in co Venezia, l'Italia a forse influenzare o se è forse quella moda maniera che vuoi già da i traslaveta quei udinze forse è anche con i o e le gassine del canale da Venezia denton avanca i a fa quella reportage da klein forse in musica sai bu c'è musica. Hai il momento grad attuale, Luis?
4: Ma per il momento è tale veramente musica diversa. Per il momento è la Kay Tempest, è un nocturno dall'Inghilterra. C'è tale veramente con lavorare, con essere qui.
5: Dawn Brigade and self-esteem. Say it like you really mean to mean it. Build your life around a secret. Build your secrets into waiting.

0: Jo, jo permets que nos mondien e las gassinas, las streias dels canals de Venezia, cau el profil de viadi e l'Italia, sin visita tra Luis Bischoff a Venezia. Vai più o meno au carte blanche a Luis, che il samanà mai in su Venezia. A Luis, se centai es nos tutti in su nu auto. In l'anga te clacca un te... Autos, questo è un fech non tipico per Venezia. Lo audiens de vostir anche in te che... Sai, bocce qua la dritta espressione salepsi, di grillen. Cosa è svus per te din?
1: Las... Non è come sa, las...
0: Cicadas.
1: Cicadas, no.
0: Bo cicadas.
1: Las... Non sa, non viene di mai.
0: Egal.
1: Egal, fai.
0: Nu essenus.
1: Ah, non c'è il Lido. Il Lido è un'isola posizionata un po' davanti Venezia. Ed è in Lö, in Gioccia, in Svezia, via Venezia, veramente. In Svezia, via qui, via Sant'Andrea, via Certosa, e via Sant'Elena. Ed è in Lö, in Gioccia, ci sono un po' in Aierin. Qui è... In città è veramente tutta una grande parte della giotta da Venezia venire a stare nel Lido. I mudi scocciati, ma sono giotti un po' più benestanti. Mi desidero l'uomo non dare veramente qui da voi. Alzo qui da voi è il mare verde e la spiaggia, preciso.
0: Allora ci vuole fuggire un po' dalla calire, a cui è il momento che viene a caos in quell'insula, la peninsula. Che sempre mai in te scuente vacanze spari a me.
1: Ah, forza. Per me è te non è così tipico, c'è sono qui ossa, perché c'è sono qua veramente piuttosto d'inverno, da primavera e d'autunno. Perché c'è là il Lido, l'ora vuota, la spiaggia lunga per andare a fare la spasseata, e in città viene l'ora ficcia. È esercizio intensivo, per cui ci desciotti, i blera gli otti. E qua non è veramente qua c'è certo giusto, ma è spontaneo. Non pensare che sarà, se potessi venire qui a fare una spasseata.
0: Per rompere quel cliché, se aveva la mezza volta, noi due X se non siamo in una gondola tra il canale da Venezia. Noi mai non siamo a Pai, non siamo in vicola col vaporetto, quei 20 minuti ne venda Venezia. Io ho una buona idea, non siamo mai a Pai. C'è il plan, Luis?
1: Ma preciso, noi non siamo qua un po' davo la via e in qua davanti loro sono in traghetto ci insomma in avvo a Venezia.
0: Appunto, Venezia è insomma buono il mercato veglio, la città veglia, ma in Venezia sono tutte quelle masse insoles o d'intorno. Qua lì dove io prima ho usato il radar, Biars va a Murano, per vedere il Weider. Questo è il classico dei turisti. Allora, Luis, come hai di vivere in un mercato con 50.000 abitanti, vai lì giù? Se vi proprio crass in Naus, sai da 80.000 turisti al dì. Cos'è qui?
1: E non sai, quando non sai dire che è bene, è als turist non giova neanche una grande rolla nel mince di. Con cui tu hai fermo la possibilità di fare un programma, e clare a cercare vie, i lös, i orari, in giocia tu non hai quel combatto, quel. Quell'inscontro, forse è stress, ma è l'inscontro con il turista, se il mincedino non è qua, appunto neanche se è presente.
0: Allora, voi vivete tip top, malgrado quella massa di turisti, tutti noi, vivete il mercato veglio, qualche epoca è fatto speciale, per qualche fatto è che Biars, Talians, sono gli ampli prestati a vivere il mercato veglio di Venezia.
1: Ah, claro, questo era un gran problema politico, era cites massa pacas abitaciuns paiablas ante la città veglia de Venezia. E uscea es alter l'air più lucrativ per gli ot, per proprietari da casa da far a dare affitto. Da dare affitto qua ed in ci vien per vacanza, se crea c'è quasi un problema. Ci non esbe a Venezia, ci deser in altre lös, alzo questo un. Era in altre città europeane. Da fatta in Engiadina.
0: Ah, in Stognang ancora in me dice, ma come hai se lo gertetiao a vus da sognina abitazione a Venezia?
1: Ma ben quasi un pa con una certa fortuna, forza, e con una certa essere con Pasqua c'è una ditta avanti, con Elza Verz tra il monte, con sperare e dire cerciare, e il mio partinare era qui appunto a Stubgià, qua, e dire qua fin già per onza avanti, che c'è son arrivà, vuol dire, hai sempre a conoscere gli otti, e comincia a quintare intorno, alza un pasco e crei a Turice, a Basilea, ci fer il marciato da abitazioni, da zer gref, ci fer belle abitazioni paiabili. Alza qua funziona, ter simile, con un altro lever.
0: Forse hanno perdito i plaids per i vostri partenari, la laurea è una secchia vana, non è il motivo di cui vi siete a Venezia. Ela da Cesura zvnide kao tras koi brat da Students, koi program da Erasmus, ško studenta da Design. Čaj, lavur ela oz?
1: Ma ela es vi da Fabricer Su, una platforma da comunicazione, una platforma da brat tras la Svizzera e Venezia, veramente. E questo è in un palazzo trevisano, qua non è proprietà della Federazione Svizzera, ci deramana da Lönschnan da Pro Helvetia, questo è un retato un po', e ossa da esco questa nuova forma, platforma, c'è l'esvi del Fabricer Su.
0: Also, tu non è spannend? Osa se vizionare za kao adin bastimen, abis a buža koja nije za bastimen, ne za
1: kojel? Precis, questo è nos traghetto, il staglianzi è un ferry boat, la collezione dal Lido con tronchetto.
0: Gut, a noi stuendo a gas, po qua che...
1: Non arrivain.
0: Gut. Ok, osa vignan kao autos, a noi smano za essin quella ferra... Aber Luis, agua è già schon l'elemento centrale della città, della laguna. C'è relazione, vai a insomma con l'agua e con le montagne?
1: Ma veramente, Claire, l'agua è già un elemento centrale qui, tu sei dune sull'agua e è però da lunge da vento, come tu dici. E forse qua era il... Alci ci tira, ci desce con le mani diverse, e va a dire, oltre a dire svessa intorno alla sezione qui, a
0: Zumbrino. Cos'è, sono tutti sull'ezzi, che ho il sbias, prendo anche la barca, ma ho privi con gli auto.
1: Preciso.
0: C'è svan col vaporetto,
1: eh? Is, ma sono qua ci plagio, o da dire, tu te ne hai, sono in una barcina, i va strassalz. Als Channel sieht es vermutlich als viceversa, da qua c'è tu es cresci su.
0: Al mariner che mai non va.
1: Preciz. Is es imprende l'orer con far, con ir. Senza er savair, senza des aver quist autodidactic, ci es imprende con far.
0: Ma va la famiglia Luis, Laura, adulski kindles magari con barco?
1: Sì, no dividai, alzo no vanno insieme con i nostri vagini. Va in una barca, ci si va a Sonora. Sai cosa bello? Attorno la barca di Rora. E ti dà una certa libertà e ti salta un pasco attorno l'auto di Rora. Alzo, oder tu hai la possibilità di dire in pancia che ti vuoi.
0: Cosa ci vede quel setting che ho, vostra realtà a Venezia, con appunto agua, lagunas, vaporetti, abarcines, Corrie gestern vos affons qui eine lengedina?
1: Eine sana, che quais. Questa è una buona domanda. E craccia. La piccola non dice molto bler, ma il grande, quel iodo, avrà un son quis contrast. Quis contrast ad essere tutto in un altro mondo. Un mondo in cui c'è tu e tutto in un'altra, appunto, bler più freit, la naif. E hai creato iodo in quel son. Mi c'è caso di essere pro non i bazzinier. Ah, ich glaube, es ist ein bisschen besser, dass es diese zwei Monate in der Zeit hier ein paar Wien an. Guarda, qui ist die Passagne per noi. Noi siamo in questo canale, also se vengo con la barca in giro, vengo da quella puntora.
0: Qua, quella parte di Venezia, no?
1: Questo è il castello.
0: C'è, per esempio, tipico del castello?
1: Ma poi il castello è

0: La qua a scuola, hai?
1: A scuola, ma la poppa va
0: la
1: il nido
0: va a dorsa duro, hai?
1: È la vicinanza del studio.
0: Precis.
1: Azza quasi.
0: Azza è piglia della con mai al lavoro veramente. Qua ci deser è una veramente sufficiente qua e da avere un po' tempo con ella buon'ora. Ci non si sbe piglia e smette c'è a lui. In per sé noi c'è una mezz'oretta in giro insieme sul vaporetto buon'ora.
1: A qua funziona in se a base, ma se col tram, ma che mai sebe col vaporetto spera c'è una bellezza culissa, c'è un grado che non si mangia per svi, la piazza San Marco, il palazzo.
0: Il locale, preciso.
1: Sono disin se vede c'è una culissa?
0: Sì, qua è già normale. E per me mi c'è tanto meser massa idyllica tot. A me manca mi c'è tanto la als lös tritz als lös e venire cerciar ques crai anti mince di als lös in cittis curios lös architectonics curios e rinde citi padres qui der stip già forse ne dal chiottero o der merda o ques schon als ci manca un pa Venezia ci des tot
1: ma una carta postale
0: ad idyllica un pa precis.
1: Cosa vuoi dire che quel rumor del motore, se vuoi configurare quel disturbo? Io sai, proprio c'è il
0: Ma questa forza è più interessante, forza molto corco.
1: Non si vede in reportage.
0: Torna,
1: che cos'è? Con tutti i rumor che saudano di te. Plaunzio, se vicinanza, supponiamo alla riva. Voi siete adesso, puoi spiegare in studio, la lavoro. E sono spagnata, anche se la devosa tappa di quella reportage
0: okay.
1: Alla Lumarenza. Non sono venuta a farmi dada con la ferra, con il treno, adesso non posso essere in una parte di Venezia, Luis. A voi che mi vi, vedo se mi a voi plai e le varz ma cortes, trides di Venezia. Dai, insomma, di quelle.
0: Ma Claire, qua dai, naturalmente schon. Questo è un giornale ci sono interessanti c'è vita, c'è contorni, c'è qui per me è roba interessante, bella e quella è una certa bellezza.
1: Dati c'è un buon esempio per una corta trida var di Venezia che ha una certa fascinazione.
0: C'è questo un lös. Ecco, qua non vengo neanche a cercare qui, c'è questo l'os interessante, in giacci deso c'è un orte, allora l'os in giacci i riven differenti idee insieme, o forse era in giù un'idea, ci non sono stupi già tras di giù, o c'è fermo, ci sono nuts per qua c'è idea fino a dritta, idea pensare fino a sinistra, allora tanto rai andiamo in l'os un po' curioso.
1: Che ha preso giustificazione.
0: Forza, eh?
1: Hai qua un po' la moda maniera che voi l'avrai, also è forza magari c'è capito e poi studiamo meglio.
0: Hai forza, questo è un bene, ci non si studia ma si bler. Non sa se questa donna, se qua è gratiesa donna, ma è di questo lasciare capitare. L'essere era in lösa, in giocia tutto non c'è in stand a casa e son c'è mai interesse, oh? Per cui c'è, non so, era d'una gli stessi lui e va qua a zvessa, si va d'una gli stessi lui e la gliot comincia a salutare e qua piuttosto in lui, in giocia non viene più l'ora.
1: Ah, son?
0: Si va l'ora a cercare ci invento lo scopo Bob massa di casa.
1: Chi dà me ma pauca frizionsforza?
0: Forza, hai.
1: Also lui, c'è un'on Venezia, hai già un tempo da planziomare per una prossima destinazione?
0: Hai, quasi una buona domanda.
2: Ides,
0: in un sesso al più sul letto, qui, ides, questa è una roba che ci si scuola di un dercè. In giù ci va, in giù c'è la via della vita in sembra con la famiglia va.

0: Aber auch eins ca Venezia, aber planzu veni a fin de quei giro ca è stato studiato che qualche vol mezzo von insomma vol giro turistic. Ci vos mareso se chefa a Venezia fac cum vos al Luis a von Venezia de Luis os co a Venezia mi davus.
1: No, questa è una grave domanda. E crei qua forza vai da discorrere in 3-4 anni moneta. E crei ci des. Ci se es new forza cool. Un po' più relaxed forza.
0: Ok.
1: Ma non sa forza da ci qua a far con l'età forza, ma.
0: A per me per i vus. In se sets ai vis grund gruf relax.
1: Ah, schon.
0: Okay. Ni cuyuna qua ni.
1: Non sa qua sti da dir. Ein Prof schon war in er kreiz quasi in das was soll denn hier qui kreiz in das es ist in prova da war in minchadin ci sa plajai rede ne becce tu cuore già dretti a sinistra e non sa se a Venezia fa qua con mai che era veramente forza fin già avanti l'idea in grataia natural forza grataia ben pax dis qua ma questo è un po'
0: Also ihr dort weil Julzenemen als gerade ja also Julzenemen da din Luis fech relax aus fech der set fech in relation con tot
1: man exagerar non sto so
0: ja ihr wünscht der pleit final aber nur wann in a part no che va ja un preprau duas tres robines finite doch quel giro che in quella classica cliché sin in a pon für den aber Musiker, wo es war so sah und der Bien in Sekunde gewischt. Qua je but in gewischt italienisch, weil quasi, wo gewischt auch, ich habe wusste, was sie fein in einer Kanzun italiana, nein, in einer anderen Kanzun.
1: Hai punto, italian, proprio c'è notait, per un moment italian, forza aus den Nirmen ja in dus Efnes, in lor ta die in Kanzun italiana, e per un moment eidle Anna Erhardt, per exempel, Botanical Garden.
0: Botanical Garden, sul canale di Venezia, qua va perfetto.

0: dels canals, de la veta o propi ella marcau de Venezia puspai a vos el studio de Louis Bischoff che visitel a Venezia per nostra da vosa part. Louis, io vai più che mai treis cartines con si tutte pausai versets expressions tipicismes italianas cool idea de mara, ok, forse da qua in l'altra storia. A voi se supplicai da usa sempre mai prendere una spontan in una carta pi mrainza, guardainza c'è che si dat, ha?
1: Gut. Mamma mia.
0: Mamma mia. Questa è un'espressione che insaude sovens.
2: Wo?
1: Torna, eh? Dovrere mi c'è tanto. Curcia
0: Vai odetjen zon, feć equilibrau, dati den ton e situacijons, no a ki ven l'expresion pitošt, el sen da grita, mamma mia.
1: Na, ecco, c'è un grit dovra crai otras, dovra crai otras parola, so c'è, ecco, c'è un grit, allora vai a otter, son otras expressions.
0: Pitošt romances.
1: Romances, hai.
0: Insomma, il romance è non presente, è che a Venezia.
1: Il romance, hai, in una il romance è non presente, da più c'è, è che era da più, con quel discorso romance, e allora quando ho cominciato a lavorare da più da c'è un'ingedina sbada ci si scrive da c'è un'email su un romanzo con lavoranti con per certe planizzazioni una sciomba da c'è ci si ha una certa difficoltà a scrivere da c'è ma clare ti scorre era di una presente.
0: Nous venons d'une autre classe, musique romance, que vous avez dit, que c'est de vous faire important pour quelque idée de musique romance qui vient de classe à casa.
1: Précise, alors, elle a une promesse à mes filles, qui a vu gérer une appunto quintaccia, qui tu viens jots, et qui est pas de visager une musique, et l'aura al dit, qui n'est pas de visager une qui n'a tad la bler osa ne pije bler ma pi bot va tad la bler qua precis
0: lu shine us ank al rest kulas marveyas checken zunga qua ein us wenn un duas kartes ka e push bei kun si a shine expression tipigisch ma italiana am ratje ka quella provocation sco reaction luis
1: tutto bene
0: hai tutto bene a Venezia
1: è crashon. Mi c'è casa, sai?
0: L'anciata dell'emissione va a dire che naturalmente il mercato è il più illustre. Tutti il mondo conosce Venezia. Abria è il mercato è magari controverso con tutta quella massa di turisti che vengono in quel mercato. Questa è una disproporzione brutale che ha naturalmente per conseguenza grandi sfide, ni problemi. Co sentis vos quai, also co fec vinque discussionau, cao a Venezia ni esses vos un pau in vossa bubble de Schweizers, ca vivis vossa vita simple, ma insesets propi als quitaus dels venezians, dels venezianas, se nis nian gran cun.
1: Ma clair, quaises is schon par del mincedi, craia. It is des... E di stessa si improva da vivere uscì a ciò che non è mince di presente. Alzo, il dì di mince di si arriva veramente terbaio a vivere indipendente da tutte queste ermasse da turisti che sono qui. Alzo, che non è per me il mince di non è qua. ma mi fa fastidio di tu sia e di stesso in base a politica, in base a ci si svezza, ci capite con questa città, fa qua natural mal, e fa displagiare, e si perseguite, e sono queste donne si esquia, in giù c'è l'energia politica, va in giù ci si idee forse ci si potesse mudare, e svezza però ci funziona. E clair, questo non è ben semplice, non c'è caso, c'è quasi una parte, c'è di essere un intero paese della luce sta qui. E clair, c'è qui tutta la vita, e tutte le reti sociali qui, qua naturalmente, non è tal ciotter, c'è una generante in nostra bubble. Ehi, clair.
0: Aber da ord wart dalla Babel ni è la Babel einzusetzen tutina nur was Jesus las grande schwides per il mercato di Venezia.
1: Me crei la più grande sfida è il cambiamento climatico. Cioè tu badas c'è con l'altezza del mar c'è disaster c'è qua può essere o dari hanno cominciato a fare col sistema da Mosa avanti se per botte saisons hanno cominciato a ad interrompere il mare aperto con la laguna e badas però le prime esperienze badas c'è qua vuol dire l'umano comincia a interrompere roba naturale e c'è tu vas ad un problema a ciel e qua è già una sfida usce grande c'è tu ci descrive sin immaginarci ce qua vuol dire.
0: Also Mose forse per quella casa quel sistema da dams già in se creo che sa installa cavo von la laguna per appunto se ve regular un po' le inundazioni.
1: Preciso, questo è sco e da sco tre bocche della laguna qua davanti in Giacesa hanno la possibilità da sco questo sco porta ci sono sotto il terra del mare già ci pompano a pumpano ora l'acqua, vuol dire che arrivano, vengono su, e loro interrompono, perché sono precisi che l'altezza da marci è prevista. E loro, da una certa altezza, vengono qua esco, da questi muri, e vuol dire che tutta la circolazione dell'acqua, del mare, con la laguna, viene interrotta. E questo però è un progetto dagli 11, non so, questo vanno 30 anni, si deve progettare qua. Io se ci sbada, questa porta sono da serar bler più bler, che ci si vedere previsto. E qua vuol dire tutto il mudamento, tutto il clima, da temperatura, da qualità d'acqua, da muscoli, da pesci, viene di un interrotto. Che vuol dire la laguna è importantissima, il mudamento, dall'acqua, dal mare e qua bad non si finge a osso c'è questa è una grande
0: una grande perdita per la biodiversità
1: assolutamente e qua è qua fa crescere un po' tema assolutamente
0: Also ecologica ma in grande scena del mondo con quel mercato che vive della laguna, dall'acqua e da gli scenari fecchi schiers che diano a lunga vista forse Hai, vieni ampli da quel mercato, c'è Gesù da quel scenario.
1: Ma Claire, credo che questa è una sfida, però ci deve essere grande, ci deve essere greve a fare un pensamento se ci vuol dire. Per cui c'è una cosa importante, ci si improva a dire lascio un passo in avanti e c'è da più un modo di vivere più distrutto se della nostra natura, ma è che qua non è il tema che ci va per Venezia, è che qua sono temi che ci vanno in tutto il mondo, sono quei simili temi. E claro, non si sa se è veramente fin già massa tardi, ma è che non è mai massa tardi per cominciare o per essere più conseguente. Più serioso. E qua va a erderci insieme con questa c'è una forza dita avanti da dovrar più pac, da far più pac, da consumare più pac, da svolire, ne più svolire, ne più volare tot, essere dappertutto. Credo che qua Ja, ich habe gerade schon gesagt, ich habe noch einen Imprender, tot la società.
0: Gut, also, la ecologia in das Grunds, in das Grundeschwiedes, sperl Tourismus, Politiker scheint in der Gande la Wacht. So ein Song in der Devosa, Cartina, a quella ist kreutig bis simpler.
1: La dolce vita.
0: Quasi il cliché par excellence, kinza cool Italia. Es ist der B-Klischee, nie ist schon der Plika-Klischee. Wie wieso la dolce vita?
1: Na, questo è un cliché, Kraja. Also, è la dolce vita, può essere a Basilea o ad Amsterdam o dappertutto. O alla Wien, naturalmente. E Kraja c'è qua in un'isola. Hai, na, c'è il cliché, non vi weinen, no, Kraja. La dolce vita può essere dappertutto o dappertutto è nuova.
0: Sto buffando via dell'Italia.
1: Assolutamente, no.
0: Questo è in B-Plight finale per tutti quelli che hanno a casa tracciano acqua, Zantorbiglio, Venezia in Save B, la uno che sai.
1: Preciso.
0: Luis, io dico grazie fecci per quella investa e in quella vita che ho a Venezia, Basel, Venezia. Con Pac vai gradaci bene, questo è MB Messadi, tutto il buon.
1: Sì, grazie a te, tutto il buon, un bel viaggio in avanti e grazie di essere qui.
0: Figli buon, noi siamo anche in una grande obbligazione di realizzare quel divish musicale di Via Sfegli.
1: Ah, preciso.
2: Las novitats der RTR.
3: Per il dì della festa nazionale in Ozzanlentira Svizzera planizzati plez da cusseieres e cusseieres federals. Ad in l'Italia ai da intera trembel da tiersa la città gronda Napoli. Ieles dies per vus al microfon Maria Fieli BNG. Il dì della festa nazionale veng oz per gronda parte da villiu senza fius artificials. Per via della sciccire e del privil d'incendi sta uaut, han praticamente tutti i centuns comandà i fius artificiali. In cinz centuns lubeschen eccezions per occurrenze ufficiales, usciesco per esempio il centun Berna, nu che duai dar dus fius artificiali sin il laida tun. Sper quai tengen ils commembers e las commembres del Cussel federal oz en tut sedis plez en l'entira Svizzera. En el Grigiun veng Martin Pfister a tegnar in plet a Guarda, Albert Rösti a San Moretzen ed a Misteir. Cica vuol viaggiar en direcziun Sit, dovra bler pazienza davant del tunnel del Gotthard. Al portal nord tran der Ersfeld e Göschnen e la colonna actual main 9 km lunga. Ieda quintar cun var in ure meser da pli temp da viadi. Il TCS recomanda da guncir via l'autostrada A30 sin la ruta da San Bernardino. In conseguenza stagnesce il traffic ers in las vias grigiunas. Colonnas più lunghe stati plin avant al posto con fin a Chiasso. Enus giaina l'exterior. En il contorn della città italiana Napoli a iersaira da intera trembel con una fermezza da 4,7. Sco il servizio civile italiano a comunicare, sein venge in persona svenire splessate, due stelle della screva main. Tenor media italiana s'attractia dal terratrembel il più ferm in la regione da più 40 onz. L'epicenter è sta in els Chams Flegreix in areal con grande attività vulcanica da tiersa la città. In la Grecia sa de rasen actual main plirs incendis da uaut, quae surtut per via del vent ferm. Las fronts da fiu las pigrondes sa chatten var 60 km en il vest della capitala Athen. Sco medias locales rapporten, sain in das regiuns pertuciades questa da man plirs vishnankes venires evacuades. Passa 300 pompiers sain in acciun. Il grand incendio da Wout in il sito dell'insula Creta ha in its pompiers nel frattempo sotto controllo.
2: La meteo.
3: L'avant mezzì duai restar schicci, il suenter mezzì potessi local ma in dar plievgia u urizis. Las temperaturas in zig pi basses gier, a quira dati fina vens 8 grads, in la suzelva fina vens 7 grads, at in l'engiadina auta fina vens 4 grads.
2: Vias e traffic.
3: Sin l'autostrada A3 stagnesce il traffic in direzione sit tranter quira sit e rota Brunna. Quai per via da memia bler traffic.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
4: Al di della fiesta nazionale qua pro RTR ci amo vi del sembriar lampions ci vi del preparare il più scene de festa bel ciò fa to qua in nostra compagnia e sono le dina scena i gevish in bel primis d'ost
2: uscia tu nella stat
4: Bastian Baker

0: Happy, happy birthday, cara Svizzera. Oggi fanno festa per 735 anni. Se fai di impizzare tutto quello, se andai, le sai. No, fai creare il momento l'andare via. Là hanno i nostri giubilari e i nostri giubilari da dotti un po' più simpli, più pacche se andai sulla torta. No, gratulain. Tania Schier, la sta a Surini, complisce oggi il 30 anniversario. Già vi sono in bel di de festa del quai vaglia irpala Irene Tom de Sous e la complice oz al 80 anniversari. Lura de Sous co prossim a Trun e la vaina in giubilare ci fa oz festa d'anniversari oz al sprims de Wurst la Maria Alic e la fa festa oz per 93 anni. Già vi sono in grandius di de festa da ciccia la posta culs auguris is nuda per nossas jubilares, nos jubilares que tu divet sco ad una de vo iantar qua live al radio o lura più tard sun rtr.ch.
1: La cupina
2: presentado il bogn engiadina a scuol il bogn con agua minerala bognengiadina.ch.
0: La tazza, quella is qua pronta per ir sün posta. Ci les far oz in regal speciale di una giubilare di un giubilare in cincia oz als prims duost al sonst, potete osse telefonar. 0-100-25-30 telefonar in otra metà in l'ora la tazza in vos nom scopicen al regal d'anniversari sun eroz bebonder. Cici telefona al più svelt 0-100-25-30.
3: A dream is a dream is a street.

0: presentar il bogn engiadina a scuol, il bogn con agua minerala. bognengiadina.ch.
1: Io ho il primo sovrano a fare anche uscire in grand via di nostra tazza Daniel Weger da Cuera Allegra Mainz.
2: Allegra, buongiorno, donna Ladina.
1: È stato il più svelto, oggi con telefonare, io sono in Blers, telefons, pare che Blers, i Blers hanno al zons, oggi al sprims, a vostro, al manco in grigion. E ci vanno le gratulazioni?
2: La gratulazione va alla donna di mio figlio, Patrizia Weger, che sta a favore, la complice il 39 anniversario, ti legge visto in Quismert, sono da fortuna e ce la desio dare sia famiglia.
1: Bene. E arriva e notre metà naturalmente sufficiente la tazza sarà allora prossima mangiante la certera dalla Patrizia Weger e la complice oggi la 39 anniversario speranza in di de festa oggi veramente in bundi per far festa sonda blersan tutti oggi lieber non als primse worst o blersan lieber ne mal buon. Grazie per il telefono. Non sto dicendo loro gli undici per chi che risiede, ne vuoi dare?
2: Fino all'undici.
1: Buonissimo. Arrivare.
2: Grazie, arrivare.

0: Pels prims avost blera musica svizra qua pro RTR spangiste do di in 7 minuti is les digime totals prims avost RTR ci des deviadi quis dis fan in pa estate italiana almain per les urelles forse vaiva do di auto bonura pel moment sun nos suis nos trio de redaktur di redaktura per la festa nazionale in il tut special proprio exclusiv das poi schon di ruscia più precis sun ots illa ed intorno la caserna della Garda Papala antil Vatican e la propria nese spoia ir usce su vent e amici ci vezzon doden i fan tot la is ad una dercer tema qua prono clair o con un clic su rtr.ch eset ir della partida hai della partida in punce vezzin giusta ir nos quiz pel moment un alla italiana
1: Che ciauses, dove siamo?
2: Presentata Nickis Cuira, la facente per mobilias e decorazioni. Nickis-wohnwelt.ch
0: Dove siamo? No cersan, in Lö, in Italia e Roz. Per quai dai appunto, mince di Transchiavezins, mince di cersan in Nov Lö, de gudegnar dai in bella terna, ben implita con specialità della Navis. Erco c'è la collega sia far commissions, e tante rotte tornate con proprio blera buona roba, olio d'oliva. Pasta, duceria, hai i design ti mince cas blera roba ci fa plagiar e noi abbiamo questa ci sono in cucina e questa ci lasciano iante cucinare e mince cas però il loro mo in buon de Nickis per far commissions ma avant c'è rif les linges dat leina ne tramens erots als 30 chavazins
3: quest leo che nus cercain ha in simbol de porta fortuna In questo leo dati in una scuola svizzera. In una specialità culinarica di questo leo viene er mangiata con gente in Svizzera.
0: In giù esce oz. C'è lo cerciano. C'è lo in Italia cerciano oz. Per noi qui scodite di guadagnare proprio una bella ternina con una buona roba italiana moneta per dire. Noi cerchiamo in lui ci ha o ci disconciente per un simbolo, ci porta fortuna e loro adesso là era in scuola svizzera, buon là dai forse più possibilità, ma da là viene in specialità che erano grigiunti, non svizzers mangiano fiche iant. Buon, allora, le slinge sono avvenute Ci vesiant da provar, non l'accent, 20, 25, 30. Vordani ne ha da cici dis pronto con la prima proposta. In 5 c'è forza fare un pempito basso al telefono. Undi?
4: Che duf in Elda de Surai.
0: Don Imelda,
4: buondì. Io un povol con Bologna.
0: Bologna.
4: E da che spaghetti bolognese.
0: Qua è esusine, sai? Hai, qua dai a Bologna, prof, c'è questo, c'è venire do di nostra scuola, qui c'è un quintante, qua è ultima mancia. Don Imelda, ma non a Cerciain, Bologna.
4: Boh, boh, bien.
0: Grazie per la proposta. In bel dì, bel dì di festa, arrivai Don Imelda. Non lo c'è, 25-30, non a Cerciain, Bologna, c'è Cerciain a Lure, c'è lui in Italia. La Dina c'è al telefono, RTR, proposta numero 2, svende C.
5: Buon dì, qui la Susan Guecce, se vuoi niente.
0: Susan Guecci. Allegra mangi, donna Susan.
5: Io un prof con Roma.
0: Roma. Se fes vera mangi giusta vada bain, oz, Roma, per qua c'è il nostro trais colleghi, sun Roma, oz. Dai la in simbolo da Porta Fortuna, donna Susan.
5: La fontana de Trevi.
0: Qua è tornes in Eada. E in scuola svizzera, Pensaino se ne ha, cioè, i darà il line scuola svizzera in quel caso, forza, in specialità fusce?
5: Spaghetti carbonara.
0: Spaghetti carbonara, alla grande spaghetti carbonara.
5: Sì, figli con gente.
0: Ecco, forse il modo, non c'è tutto se avessero suggerito che spaghetti carbonara vengono da Roma e Rigiun. Donna Susan, cerciai in Roma, oz. Va la cavogna o la ternina con aint la specialità oz savognin. Hai? Qua vada? Fabiani a savognin. Gratulazione, zona Susan. Bene, non ho pensato, ci aiutava veramente il più fermo.
5: La Fontana da Trevi.
0: Ai, ne spinza, non preciso qua con la scuola, bene, qua daremo de plus lös, non. E allora qua con la specialità crea circa 1100 in Italia a in specialità, ma ben combinà. Donna Susanna Plagair, della tramettaina al regalin con mo in bun.
5: Grazie, Vigiun.
0: Ci fa lots.
5: Ah, mo, gare un po' col velo, su per le montagne.
0: Hai. Ma ti sogni un po' più freschi, non?
5: Sì, sì, ho sentito una cosa pluviale, un po' l'aria un po' netta.
0: Bello. Allora, Giovanni, in avanti, cominciamo a bene questo del Supreme Wash per ella con il cecioso speciale dove siamo. E la sta, o se giusto, mi la invece posso notare l'adresse. Buon, donna Susanna.
5: Buon, grazie.
0: Un bel di.
1: Cecioses, dove siamo?
2: Presentata Nicky Scurra. La facente per mobilias e decorazioni. Nickis-vonwelt.ch

0: RTL, con las orelles en vacanzas.
1: Il vento di avanti a Roma spetta oggi per le prime voci in di tutto speciale per la festa nazionale con i nostri redattori ci sono deviati in Italia. Fabio, Marcus e Stefan far visita alla Garda Papale in il Vaticano. Al ci sono proprio speciale per quale quelle sport sono di rar avertes per il pubblico. Es punir i torcunzai i microfoni, camere e appunto i rapportar per noi. Oggi è un'ora che ci ha dichiarato che ci aspetta con sorpresa oggi per il primo giorno. Alla Fabia dite che ha postato Stefan, il nostro redattore del Telesguardo, aspetta fin già lunch in quell'occasione, per cui al piacere era vero grande per lui. Con la Fabia allora più tardi quintate che ci aspetta oggi.
2: Non è una differenza guida che non potremmo fare con la Garda, non potremmo tanto rotare di rendere in cucina con la Garda.
3: Ma già!
2: Non potremmo proprio essere oggi davanti alle culisse.
1: Ecco, quindi giù è molto speciale, ma del tutto simpatico, non hanno lo stesso fare. I nostri colleghi ci vanno oggi a fare visita al Vaticano. Adesso aspetta, eravamo in Lezia. Quella va in esordante oggi a buon'ora. La sera fa oggi appunto per il primo agosto la Garda Papale in messa e devo lurire in pa festa per il primo agosto, qua tanto da desir. La può essere della partita e fin là stona Fabia, Marcus e Stefan a far pronto in poesia o in canzone. Ci desim pa resumar to quai ci han vis ot durant el di. Tot locero?
4: Co fai lo sto?
5: Ciao, Jau film. Tipo sta Jau film.
2: Io tenho il stativo. Il microfono.
6: No, ma dis, i desamo cu.

0: casa di Sean in privilegi in quel sende, di proprio dollas colisses della garda.
1: Qua in mince can si è no è un impacco un esa punta della partita è un bonder sento qua ci quinten lure naturalmente era sulla poesia e la canzon quella l'hanno lure da dir qua al radio o lure su rtr.ch
2: Sole, mare e RTL.

0: vito. Jerot sonde rivine nos calender qua imperi dies pels prims avost.
1: Il calender.
0: Per esempio, la Sedrun la comincia la festa nazionale a l'unimezza con il mercato comune, a vonde da mangiare e scocipare. Era pronta, era la musica d'aia con DJ Tommy e la Dario Hess Band fin per la notte in oz al plet de festa a Sedrun, quel ben quistone del consigliere nazionale Martin Candines. Era il Museo Quartligia Grigia a Trun fa oz festa per il primo agosto. A partire dalle 2:30 comincia quella con un guide storico e più tardi l'ora è torta e caffè anche il iert del Museo Quartligia Grigia a Trun. Dura, jaina in giardina più precisa, guarda la allue scomincion al più scien tradizional ci ha fin già cominciato accompagnata dalla musica della cappella Tasna. Quel più scien l'ora diventa la strada va in avanti sulla piazza del comune con la festa e alle 7:30 l'ora di udire la plet ufficiale per il prims a wurst e quai del consigliere federale Martin Fischer. Restanci in Ingedina e anche prossimo a Clin, la daia in piccolo concerto della Società di Musica Clin, sco er usteria e l'ora eramo musica della Südtiroler Tanzmusik. Als primes a vost a Clin, blera musica, la festa quella comincia alle 6:30 e dura fin alle 11 questa sera.
1: Il calendario.
0: Ti vi dà un bel piacere.

0: RTR Impuls.
1: L'impuls a meint per la sonda dels prims a vost vinde David Spindler.
2: Al coiffeur, al parrucchiere Gabriele, va a mince di espasso il lungomare, un ciao ben marischles. Tagliaras chaves un evenement, due chalins, l'ora l'entrada tras un isch de weider, con später vista oras il mar. Due fazza un iuda cel taglia magari ente nu es chaves, nu te velain in pataglion e nu va in quattro ufans, ed ok, el te velea impustutient con mia dona. El ha quintada se sierge per la città, e delle difficoltà della vita al sud dell'Italia, qua ci riguarda le finanze. Mia conclusione, senza proprio conoscere la situazione finanziaria del parrucchiere Gabriele in dettaglio, è la forza Pax Raps, ma per la paia alimenta un tempo. Insomma, la gliaut qui al sud a tempo. Se Gabriele Quinta dovrà l'Erses Mounts, l'ora non può il tagliare Chaves con Forge allo stesso momento, e quel ci spetta scoprosem, quel spetta. In giunas agitazions per vida punctualità. Fici agitais al parrucchiere Gabriele bestat in una situazione. Nos pipiccen a cif da del una frisurina da schnutz mal veste gni pient fic fic quart. A casa, anti l'abitazione de vacanze sal per quai tut la forsche e iuda da o mo in pa. Paca pezze da esni nudr ciao stats per al parrucchiere e quai es lura stat una commedia. Santo cielo, si ovra de sdrutta incredibile. X in una maniera al però loro può salvare la situazione e creare al snof sul ciao da nos fil. Al di do vanno der ciao si incontra sul lungomare, Pacific. Gabriele ha discutato con mia donna la verdura rignerte da sbalzi incredibili della politica italiana. Tutto bene.
0: Impuls.
1: Ja, in 7 minuten finde ich Tempo alles Prosmus Novitätsgüles, delles Ündes. Ich wüsste, da was urspielen, lure Tobias Verleer. Mess nomle deine Schäne. Jetzt wüsste ich Wand in Bildi, dels Prümse Wurst, statt Bein, ja, dai, effizient, alle Prosmus.

0: Les novitats de RTL.
1: Per il dì della festa nazionale in otz planizzazze in dentire Svizzera plez da cusseiers e cusseiers federals. Ad in l'Italia hai da intera trembel da tiersa la città gronda Napoli. Ieles indisch, per vus al microfon Maria Fieli Biangi. Ils Comembers e las Comembras del Cussel Federal tengen oz per il dì della festa nazionale in tutti si di Splitz in l'antira Svizzera. En el Grischun veng Martin Pfister a tegnar in plet a Guarda, Albert Rösti a San Muretzen e a Müstair. Las festivitats d'oz vengen per gronda parte da Viliu senza fius artificials. Per via della Sicira e del privel d'incendis da Wout, han praticament tutti i centuns comandà ils fius artificials. A quira date in stell in fiu artificial in a show con drones. Ci che vuol viaggiar in direzione sit dovrà bler pazienza davanti il tunnel del Gotthard. Al porta al nord, trant'er Erstfeld e Göschenen, e la colonna actual main 8 km lunga. Jede quintar con var in ure mese da plit temp da viadi. Il TCS recomanda da guncir via l'autostrada A30 sin la ruta del San Bernardino. In conseguenza stagnesce il traffic erst in das vias grigiunnes. Colonnas più lunghe state plin avant al posto con fin a Chiasso. E nos giain all'exterior. En il contorn della città italiana Napoli hai irsi saira da intera trembel con una fermezza da 4,7. Sco il servizio civile italiano a comunicà sain vench in persones venires blessades, due stadelles greva main. Tenor medias taianas s'attractia del terratrembel il più fermo in la regione da più 40 ons. L'epicenter è sta in els Chams Flegreiks in areal con gronda attività vulcanica da tirsa la città. E nos veninter la guerra in l'Ucraina. La noc passada alla Russia da nova main attaccia la capitale ucranaisa Kiev. Tenor rapports de medias sain tras attaches con raquetes 9 persones mortes, vencia 3 persones sain venides blessades. Scol burgamestr da Kiev, Vitali Klitschko, a scritz in la plataforma Telegram, sain plirs edificis venis donejats, plin avant ein tras attaches plirs autos ci fa fiu. Già la gievgia passada alla Russia attaccia Kiev, tenor indicazions ucranaises, sain almain 10 persones mortes.
2: La meteo.
1: Il suo intermezzi potessi local ma andar plievgia u urizis. Le temperature in un cic più basso schier. A quira dati fino a 28 gradi, in la sudselva fino a 27 gradi, at in l'engiadina auta fino a 24 gradi.
2: Vias e traffic.
1: Sin l'autostrada a 13 stati colonna in direzione sit, trant'a quira e rota bruna. Jede quintar con var 15 minuti da pli temp da viadi.
3: Quai entstades las novitats der RTL. Ulteriores informaziuns chatai sin rtl.ch. RTL La Marella.
4: Pacific Tresla findevna culcia nel rumensch, curzia vala sündes. Oz es als primsa wurst ed er la Marella da dots fokusescia sulla Svizzera e si storgia. Più precis, sün Cavaglione. Mio nome è Tobia Faller, spero di essere stato in via e già vi in avent una pacifica festa nazionale. Cavaglione, una vginencia sur Brusio in Val Puschlev, a festa giola steht passata 150 anni, da spezia la tua ufficiale mensch di la Svizzera. In sede era Cavaglione un'acqua di Tirem, ma col tempo ad una da pugliet cominciò da stir tuatan a Cavaglione. Sur la stedi speziell da quel löe si es abitanz, o la romana costa fatta una barella, ce nus repetins oz il ram dal sprümsa wurst.
3: La Marella.
5: Uessa giant il Puschlev. Loggia sommi la val al confin con la Vuclinia o sulle montagne asciato in comunet Cavaglione. Un piccen lö con una grande storgia. Cavaglione nempe velas cu ultima fschinencia ci desnida tra la Svizzera. Oriunda meins der Cavaglione in Accla da Tirano ed ils abitants, las abitantes da Cavaglione niven consideros poch cu Svizzers, poch cu Austriacs, poch cu Taliems. I mein dit, c'è quels da Cavaglione sein stos fitch furbers. Zievac als Grigiuns em conquistu la Vuclinia all'inizio del Seidegevel Centenier egen els profitos dell'incertezza dell'ur nazionalitet. Als Svizzers egen edit c'el seien Taliems e vice versa. Usche non egen in inglur stuvia paier impostas ne fir servezza militär. Tagliati, furbacchioni, saien istos.
6: Parabacicicocco, tre galline sul comò che facevano all'amore.
5: Un cas tuota fat speziell, dis Sascha Zala. L'historiker Puschavin ci ha fatto ricerche da vart li storie da Cavaglione.
7: Das ist schon speziell, dass im Herz Europas, wir befinden uns in der Mitte Europas, einen Ort gibt, der eigentlich Leute beheimatet, die keine Staatszugehörigkeit haben.
5: Cavaglione, un deutsch paiaisch manchò, una terra senza patria, pur il 1874, sun ils abitants, les abitantes de Cavaglione d'Ventus definitivamein Schwitzers, scu ultima fschinencia insomma. La Confederazione del Centum em stuvia paier una contribuzione als de Brusio, perce quels pilien su in lur comun ils povers janis de Cavaglione. Cavaglione, no man's land, territori inconscient, in nuoci vivevan quella volta passa 100 personas. Cuder che insomma possibile, e cuvezza que ora otz, con la fschinencia la più giovane della Svizzera, in nuoci summere stos bencia 9 personas tot l'an. La Marella, né Svizzers né Taliems, il sfurbaz da Cavaglione, aspiglia in quist lö solitari e speziell. Bell, c'è vous esses della partita, mio nome Romana Costa. Sul Bernina ho quenci una pruna naif, ma il Puschlef florisce e prosperesce. Gio som val il comune de Brusio, cuort enz il confin ans Fermenza. Lo a Campascio es crescia su l'historiker Sascha Zala, el es president della Società Historica Svizzera ed el ans compagna Oz su nosa gita Cavaglione, cituaccia scuer Campascio tra la fschinencia de Brusio. Sascha Zala sto Oz a Berna, el es professor all'Università e maina il post da perscrutazione dels documents diplomatics della Svizzera. L'istorgia da Cavaglione non sai tua simple di Zala, ma un'istorgia che ti è già fascinata, già scumat.
7: Zunächst würde ich mit einem Lächeln sagen, dass es im Garten unseres Hauses in Campascio eine Stelle gibt, wo ich dann als Kind immer den Eindruck hatte, es gäbe dort einen Fixstern, weil ich immer dort ein Licht gesehen habe. Und das war eine Straßenlampe von Cavaglione. Und an dem merkt man, wie hoch Cavaglione ist. Es gibt diesen Saiento-Wasserfall und da sieht man die Mächtigkeit des Berges. Der ist wirklich senkrecht und Cavaglione ist einfach auf 1300 Meter und Campascio ist auf 600 Meter.
5: Scesa Campascio per Cavaglione scugnia d'Aivla, cittacciavi della montagna dal Giumelin. Poces ceses formano una sorta comunet, intorno ed intorno encia pusses ceses sparpagliedes. 700 metri sottezza, anseparan da Campascio, il fuons della val, fin su in questa fschinencia montagnarida, con questa storia tot speziella. Una via stretta meina in serpentina su per la costa stippa. Tresungot, sur una punt vi e l'ura sriva in una contregia da terrazzas, ci venen nides da mursecs, fabricios a mem. Ziav abundant una guardura essens cussu, sun 1300 meters sottezza, Cavaglione, Un per pichnes cheses, aclas veglias e griges, tipicas da crappa, ci stegnem vide la costa stippa. Co, minciun conuascia minciun.
8: Quella ce l'ha fatto il bravo. Un po' che trovi di più, però.
9: Ma è veramente tanto tempo.
8: E vedo che ti tieni bene.
9: No, tu vedo che sei. Come la Berna?
8: Berna, mica si Berna.
9: No.
8: Almeno chi lo gama un po' da solo.
9: Ma chi lo solo esatto. Manca mica. Non manca niente chi lo no.
10: No, i di più curti col star sulle 6 ore e mezza. Chi lo cava io.
5: Da qua a so una vista magnifica sul confine della Svizzera a Campo Cologno, vis-à-vis es il comunin d'Aviano e già somma sevra scuin ventall la planura l'Italia, Tirano. Oz a ses in un quart d'ora su co en c'è ens un per decennis a sveva da fer quist viedi a pe transporter tuat con esens u bain culs mülz da fatta ils morts. Un sunteri menschen empe su co. Bundant duas uras da strapatsch e suedas. Pur 1964, di mena ins 60 ans, es nida construida una via er pels autos e con questa taccia la civilizzazione sun gers e migros sun ies da vent.
10: Problemi da poi ci pischen e le regniamo per la strada e mi faccio passare un bocce dalla galleria che era aperta, no. Le gnisso la comare fino alla galleria e la metto a mangiare per la passata giù.
5: Luca Plozza e Franco Balzarini aspettano già da vent l'anteriore scuola. Dal resto, Plozza e Balzarini sono le tipiche schlattas da Cavaglione, oriunda mainz della Vuclinia. E tutti due sono tipici montagnards. Els as presenten giusto sves il dialetto da Cavaglione.
11: Mi sono Luca, abiti a Soazza, però sono nascuto e cresciuto a Bruis e tutte le estate cerchi lo Cavaglione.
10: Mi chiamo Franco Balzarini e sono un abitante di Cavaglione. Che abita su chilotto il lan.
5: Els duas son persumas ci si ingagen fitch percia Cavaglione vivi in avent, ma da quei coda più tard. Scoprim ans maina Franco Balzarini tresse comun. El es un tip simpatic, ficcia virt, lunge stil, ci pera da ciaminer bger. Balzarini inoffiziell meint il sindaco di Cavaglione, el es responsabel per l'infrastruttura su co. Ed el es 3 e 3 cavaglionese. Già la mamma, il bab e da fatta si es nons son crescia su co.
10: In parte gli estaci rimodernati, in parte le stile vecchie.
5: Il Minz existe d'abundant 15 ceses in trecedes l'una in l'otra. Ceses d'alp tipicas per la region col stets da crappa. Pgeras son uassa la più grande parte dell'an vödes. Balzarini am declara ci ci viva co e in certo adlan.
10: Allora, il mio zio, Claudio Plozza, al musicista, con la moglie, al ghe la Piera, l'Ettel, col se amis. Am va in centro paese.
12: Sì.
10: E dopo, al ghe qui sura, calla la Berta, e dopo che sono su me. In tutto in Senneuf. E qui, in questa casa, sono nato io. Questa è la mia casa paterna.
5: In questa chiesa co è nat ens 61 ans, scu insomma ultim i fenta Cavaglione. Uassa però sto Franco Balzarini e si aduana in una chiesa su som comun, ens una volta 300 metri sottezza più in su. Un giun buonder, vez allora, scu al fest min chef nel maraton. El sta d'una co, tuat l'an, in vierne steht, Franco Balzarini gioda questa quietezza e tranquillità, ma mince per dis, ma gli stessi in val.
10: Dopo non è che fu proprio l'eremita, ma piace anche a monca la compagnia. Mi hanno tancato da mangiare ogni tanto. Ah, è mia moglie. Ven.
5: Elisabetta Balzarini si adona e sdottera vis cusia om. Su cosa ia quei perella mema solitari, ella trova un po' liet intorno a sé. Per cui non resta tuo atlan a Cavaglione?
13: A me piace anche stare con la gente,
12: E solo qua è bella la natura, però bisogna anche avere un po' di gente. Diciamo metà tempo abito qua e metà tempo abito alle prese, aiuto mio figlio a accudire i bambini, vado anche a Zurigo, che abbiamo un figlio anche lì, e faccio la nonna, e va bene, non viviamo sempre assieme, va benissimo.
5: Una coppia moderna, ma uscire è la vita su co, ence magari tradizionale, ence un po' scuda più bot. Adette rozze ence per summas ci non è già un'auto.
10: Ma dalla vita quotidiana, al ghecchi la gente, che al ganca mica la patente dalla macchina, che la l'ha da fare la spesa. L'ha da fare la spesa, mangiare da mangiare anche loro. Però la bella che ha gente che porta la spesa, familiari che porta sulla spesa. E dopo se mica vicino al manca argot, ti dice, ah, 5 minuti sul denaro a comprare il zafran per il risotto. È la questione d'organizzazione.
5: S'organizzare e da sostenere, vizionare la mancia, è scuola divisa. Più botti vivevano passa 100 persone a Cavaglione. E dava un'osteria, una posta ed una scuola. Tempi passati. Oggi stiamo giusto in 19 persone, due l'anzico, più in giugno famiglie, più in giugno fans. Per la stetta, a soda da ciosco una volta, giù veri i fans e le giasse strette. L'ora torna in toquels, ci sono mie da vent, per vide la lavur e ci vivono ossa in tutta la Svizzera. La stetta cresce il comune da ciosco in var 30 persone. Ci fem loro vacanze e le cese ed acles da loro antenati. Un posto avent centeners, curcem per paurs da Tirano, niven stet per stet, su cocun urbestes, ad Alp ed al Frasch. La prima volta manzunove in Cavaglione il 1233, scu acla da Tirano. Più tard, restan certuns paurs buclignasts su co tuadlan, forse per scapere da tumults ed epidemias, disch l'historiker Sascha Zala.
7: Ab dem 16. Jahrhundert wird es ganzjährlich bewohnt, ist aber charakterisiert von einer sehr armen Bevölkerung mit einer absolut niedrigen Alphabetisierung. Also die Leute können nicht lesen und schreiben. Also sie sind in einem sehr, sehr zurückgebliebenen Zustand.
5: Il Reverende d'Abruzio, Georg Leonardi, ho scritto 1862 la Gazzetta per Letteratura ed Art di Schweiz un articolo col titolo «Ein seltsames Dörflein in der italienischen Schweiz» e descrive la vita su Cavaglione scu
13: «vor sündflutlichen und waldursprünglichen Zuständen».
5: «Umems e bestes viven»
13: «mit und untereinander» «Kuh, Kalb, Schwein, Schaf, Geiß, Henne, Mann, Weib und Kinder» Hund und Katze, gewisse kleine Tierchen nicht gerechnet.
5: Die Mena, Cavaglione, o zur la Val, per ad essere nie schmanciò da tutto il mondo, ed era la politica mondiale. Ed els, quels da Cavaglione, en profittò da questa situazione e son squinciòs dalle controlle statali. Un deutsch paiais senza patria, né Svizzers, né Italiens. Pur 1864, di mena ens 160 ans, sottoscrive l'Assemblea federale un contratto con l'Italia. E quel fixesce il confine trenter ils duas paiais.
7: Ab 1864 gibt es eine internationale Konvention zwischen der Schweiz und Italien. Italien ist ein sehr junges Staat, existiert erst seit 1861. Also das dreijährige Italien klärt seine Grenze mit der Schweiz. Und ab dort ist die territoriale Frage wirklich endgültig geklärt. Mit absoluter Sicherheit, die wird auch nie mehr in Frage gestellt.
5: Ma ce ci non è clear es la domanda della nazionalità da quelle sbondanti in persumas ci vive in quella volta a Cavaglione. Co trova che in una volta 10 anni fincia questa domanda è sclerita. Intent vivono quelle passaci in persumas su Cavaglione in avent isolos lor vita da paurs, fic simple, sciarsa e povra, e bella contrabanda con caffè e sigarette porto in peraps da Gigliofa. Era in ciotz per la vita il minsta cavaglione scudani fa. Duas velins pensionos venien con un tractorin dal centenier passò eint per una via stretta da vos si transportescen i trunchs per ferlaine da darder. Quella è la Piera Plozza con sia frir Bernardo Plozza.
14: Oggi abbiamo lavorato legno che abbiamo tagliato 2 mesi fa perché era il tempo giusto e lavorare fa bene.
7: Adesso la tiriamo a casa, dopo un momento o l'altro le tagliamo a pezzetti.
5: L'urcese sciodani di mena becun laina, laina cels fems ves. Els duas son nazzico, es a scola suco e la Piera sto in ceduna tuad l'an a Cavaglione. En ciotz em els pros ed irs con ardöffels e verdura. Ma per la lavur sto vever la Piera Plozza il giù in val.
14: Io ho sempre lavorato in valle per più di 40 anni e si è un po' casino, sai, in questi magazzini. E io sempre montanara, io ho preferito restare in montagna. Io sono gente di montagna, sai, si è poveri, non si può andare con la popolazione ricca.
5: Bernardo Plozza studia il davanti da Cavaglione per vedere la lavoro con 20 chance. Il prim è lì in giardina ed oggi vive con sia due nel Tessin. Ma
7: io vengo sempre minimo 1 volta al mese. Per me mi piace. Io vorrei qui stare di casa. Ma se non si può avere tutto, non si può avere tutto.
5: L'increscentuna non tormenta bene le rumenze e il rumenze.
7: Qui c'è una vista prima di tutto. Una vista, non si sente niente. Tranquillo, è un altro mondo, sì.
5: Un altro mond era quella volta curce Cavaglione d'era no man's land, quasi un piccin stedi per sé, in cui c'è l'eliet non aveva magari un giun pass e non pagava né impostas né stuvaiva fir servizio militare. Zieva Cesò fixò il sconfins, scudit il 1864 c'è Cavaglione d'era ufficiel manch direttore svizzer, ma c'è gli abitanti non avevano gli stessi in c'è un giuna nazionalità. Diventa lo, sai, la situazione vantede per l'aliet vi è più difficile. Quindi l'istoriker Sascha Zala ci si occupò intensivamente col caso Cavaglione.
15: 1864 weigern sich dann die kirchlichen Instanzen und auch die staatlichen Instanzen von Tirano, hoheitliche Tätigkeiten auszuüben, zum Beispiel Pässe auszugeben oder aber auch Leute zu heiraten. Das heißt, in dem Moment im 19. Jahrhundert, wo die staatliche Kontrolle über das Territorium lückenlos wird, dann kann man sich dem nicht mehr entziehen und da beginnen die Probleme und da beginnen auch die Bewohnerinnen und Bewohner von Cavaglione nach Lösungen zu suchen, nämlich die Frage der Staatszugehörigkeit zu klären.
5: Zala hat in den Archivs diverse Exempel konkret.
15: Ein konkreter Fall war gegeben durch einen Jungen, der wollte auswandern und brauchte natürlich einen Pass. Und weder von italienischer Seite noch von schweizerischer Seite hat er die nötigen Papiere erhalten. Und das waren die konkreten Probleme.
5: Giovanni Pianta, usce il nome del giovane, ci voleva emigrare e cercarsi a fortuna in Australia e già l'ora becun insistere più se svotas e con condizioni sclapò da Brusio fino il manch il documento già vigios. Ed era maridere, non era tutto in una volta né mia, usce simple.
15: Also es gab 2 junge Menschen hier in Cavaglione, die wollten heiraten und die gingen nach Tirano und die Tiranesi haben sich geweigert, sie zu heiraten, weil sie gesagt haben, die Frage der territorialen Zugehörigkeit ist geklärt. Das heißt, das muss in der Schweiz passieren und jetzt nicht in Italien. Und weil sie auch noch schwanger war, war das auch dann ein Motiv des Skandals, weil man keine schnelle Heirat mehr organisieren konnte.
5: Il Spus, Giovanni Pedretti e Maria Bernardina Manfredotti ella ci der in sprenza, non è però la scioluce. El zumias, con l'urgiavus da smarider dal comune a Brusio, zieva da fatta fin la regenza a cuira, eder ciò in avos dal ravarenda Brusio, ma ner quel nu pudaiva e nu volaiva marider il spus senza un permesso ufficiel. E scucci desia livrer l'istorge del spus, si odò un happy end, nus lascia oz di splagiavel mainz più e ruir. Fat es, la situazione per il scavaglionesi diventa via più difficile ed insupportabile. Brusio però non aveva grande interesse ad integrare questi poveri ziampers in l'urfscinencia, o da diversi motivi. Prima, la grande povertà da quella liezio cavaglione, Brusio temeva da stuvare alimentare e svedere l'urciascia dal poveri. Seconda, la scuola. Cavaglione non aveva in giù una scuola, la più grande parte delle liet erano analfabeti, ma gli stessi non era possibile che i fans chiamassero mince di Gioffin a Brusio e l'ora di ciò bondano due ore in su e che cotto all'anno.
7: In dieser Anfangsphase hat man versucht, eine Lösung zu finden und man hat probehalber dann Schulunterricht in Brusio gemacht, aber diese 700 Höhenmeter, dieser Weg ist im Winter einfach zu gefährlich.
5: E dusche der erklär, Cavaglione trova un'altra scuola, ma er quella costa. E se Cavaglione dvantes part a Brusio, l'ora em quels da paier e gestir la scuola. Ed oltre tutti questi motivi finanziali, der il comune de Brusio quels ans mel per una, con sias cinque fraktions, elsas disputevan per vidavels drets da Paschul e da Goz, una terra Babilonia, usche in gran casin, e tuot magari compliciò, dice Sascha Zala.
7: Ja, am Ende ist der Bund eingesprungen zusammen mit dem Kanton und hat mit finanziellen Anreize die ganze Operation ermöglicht. Das heißt, dass die Opposition und die, ja, die Renitenz, die da war, gelöst werden konnte. Und da wurden eben die Frage der Einkauf in der Armenkasse, aber auch die Fragen der Weiderechte und die Nutzung der Wälder sowie dann die Errichtung der Schule. Also man musste quasi ein Paket machen, wo all diese Fragen geklärt wurden und dann gab es einen Konsens, das durchzuziehen.
5: Alla fine dell'anno 1873 scrive il Cusal Federale in la missiva all'Assemblea Federale.
16: Die ganze Bevölkerung beschäftigt sich ausschließlich mit Landwirtschaft, ist aber allen Berichten zufolge arm und überhaupt in hohem Grade verwahrlost. Die Regierung von Graubünden beabsichtigt nun, die Bewohner von Cavaglione, welche ohne Heimatberechtigung sind, einzubürgern. Sie hat zu diesem Zwecke mit der Gemeinde Brusio verhandelt, welche nach den Mitteilungen der Regierung bereit wäre, die 14 heimatlosen Familien gegen eine Einkaufssumme von 21.500 Franken in ihr Bürgerrecht aufzunehmen.
5: Un an più tardi, il 1874, esque finel mangiu scena vent. 71 persones de Cavaglione venten burgai svizzers e klappen per la prima volta un document ufficiel.
7: Es werden 1874 nicht alle in das schweizerische Recht überführt. Es gab tatsächlich auch einige Familien, die noch das italienische, also als Lombarden, also das italienische Bürgerrecht hatten. Und die sind 1874 noch nicht so im Klaren und endgültig 1875 werden die auch überführt. Das heißt, ab dann ist die Situation absolut geklärt. Also seit mindestens 10 Jahren auch territorial, ohne dass es jemand in Frage stellen würde. Und dann auch in Bezug auf die staatliche Zugehörigkeit der Bewohnerinnen und Bewohner von Cavaglione.
5: 108 Personen wenden aus Schins, Burgais de Brusio, e Cotres, Erglijunz e Schwitzers. Que, zieva ans, cederen il prüm Schmanchos e zieva stumplos in Vi ed in No. Schmanciò, abbandonò, per nadir, pod mortora, e Cavaglione ozindì, la fscinencia combatta per sia futur. L'iniziativa col nom Pro Cavaglione o provò avent circa 20 anni da populer da nof quistlö, da trer da pugliet la bassa, famiglias con i fens, un po' Sie haben Modell da proguarda il sans 1900 in Ingia di Nabassa, ma senza success. Quei non egia funzionò, dice Franco Balzarini.
17: La Pruan cava in gente dalla Svizzera interna, cava jung, ma io resisti 5-8 anni e dopo probabilmente se ne accorgiu che era mica al suo posto e andai via.
5: Franco Balzarini pensa, per stare e per resistere a Cavaglione, trova quei bot una relazione familiare con questi lui.
17: Mi pensi sempre che proprio per abitare a Cavaglione se da un nascosto chi l'ha o se da un legame particolare con Cavaglione. Ad esempio, i genitori che vengono da Cavaglione o sì.
5: Ma Franco Balzarini ha tutta una esperienza. Cavaglione cresce da ciò.
17: Però se mi pensi rispetto a adesso in Dazanfa che erano manzesi, una piccola crescita di un terzo la gestaccia.
5: Da 6-9 persone hai proprio un terzo di più. In postut liet ci torna con la pensione di una boss, scuola il zves Franco Balzarini. Ma gli stessi non vedono quei ora tua drösa per questo lui. Tutte prova nuova per l'indigenza da guardare che Cavaglione esiste in avent, con la Fondazione Cavaglione ci sono formate il 2006. E clear, che Franco Balzarini è della partita e Luca Plozza è. Scu Silvi Cultur e Seli presidente di questa fondazione ci volesse mantenere il comunetto con sia contregia stippa e speziale.
11: La fondazione ha per obiettivo la valorizzazione e il mantenimento del paesaggio magnifico. Qui ci sono 16 chilometri di muri a secco, è un territorio terrazzato molto ripido. Se non si fa, i muri a secco cadono e quindi diventerà bosco in pochi decenni. Quindi è importante, secondo me, preservarlo.
5: 16 chilometri da muri secchi tradizionali. Se quel scroden vem in muschna, non ho quel più pros meggers e tu adventa got. La Fondazione Meslandervi a restaurare questi murs, ci formen las terrazzas, in nuoce tradizionel meint schniven plantoser d'öffels e il frumeint saracen. Ma la Fondazione s'engaja er per la biodiversitet u beins culturels, scu per exempel i crot.
11: I crot, che sono questi bait, che si chiamavano una volta bait, quei cavaglioni, che sono dei frigoriferi di una volta.
5: Frasceres da di una volta ci do in postut il puschlef una sorta scupicens moruts arduans da grappa e lo contregia c'als paus troveven per c'allat il cesuel resta frasch. Ma er il minz da cavaglione con sie storgia voles la fondazione mantener. Els lavuren insembel cu la ciura de monuments, renovation las giassas in Salageda e MR renovò la veglia cesa da scola, ci desnide costruida 1873. Uassa esque un albirch per gruppas ed er per quels ci venien a giudere la fondazione, ans quinta Luca Plozza.
11: Il nostro progetto è molto tipico perché noi non vogliamo solamente fare tanti piccoli progetti come ad esempio mettere a posto i muri o mettere a posto la scuola o la carraia. Noi facciamo un progetto complessivo, quindi cerchiamo di lavorare proprio in modo capillare sotto il territorio.
5: Finuassa con successo. Superbi muassa Franco Balzarini la scuola veglia in Nuacel e siascu ultim i fente Cavaglione in c'è per un anno scuola. Sciars cient ans emil si fenster Cavaglione co in preise legger e a fer quinz. Fin 1971 lures la scuola nida salida, poz ans ziava er la posta. Per Cavaglione una steleteda in più, per nadir un colp mortel. Rentsche las ultimas familias idas in Val a stir. Sia familia Quinta Franco Balzarini ens muassa si anter juga scola. Ci des nida inaugurida da nof ens trais ans.
17: Co, des am vintan da l'aula scolastica, chi l'ho era l'entrada, chi l'ho a destra l'era la scuola, l'aula della scuola. E chi l'ha andato a scuola? Chi l'ha era una piscina in una stanza che era come un atrio, dopo era un'altra porta e chi l'ha andato in scuola. Adesso mi faccio un ostello che chi vuole può A Fital è venuto in vacanza e il venne ad operare anche per chi aveva a segare il prà, per chi aveva a fare un po' i boschi e così.
5: Dappertutto pendono in ciotz, velz portretti del zifenz del cavaglione ci sumias qua a scuola, fin 40 fenz la volta. Ils anz 1950 deve che in ciò passa cient abitanti suco. Ils anz 60 erano ben ciò sciars 70 e des anz più tard ben ciò 55. Oz sun restos scudite in ciò nof. Quels ci sun emigros venien in avos per fir vacanzas. Per vice quislu o per els qual ciosa magic. Müdamente Szene. Sascha Zala vien con un dossier sozia brac. Entalò ol copces de las actes las più importantes per il cas Cavaglione.
15: Ci haben wir die ganze Grenzkorrektur, im Tessin und Graubünden mit Italien, Brusio Tirano. Grenzziehungen, Brusio Tirano, Puschlafertal mit TH geschrieben, 1865 bis 1880, Val di Poschiavo. Das ist einer der zentralsten Dossiers.
5: Zala Cercetris, les copces des Wels Dokuments, ci sunt tuots scritts a mem.
15: Und hier haben wir auch eine Karte, so von Hand geschrieben. Das ist jetzt relativ spannend. Da sieht man eben die komplexe Situation mit dem Talkessel, das ursprünglich den drei Bünden gehört. Hier sehen wir Alpe Cavaglione. Und hier heißt es Territorio, soggetto al governo. Al governo lombardo con la pretesa di alto dominio del governo grigione.
5: I Svezia in questa certa bain scuccia le Alps adrette da Schneestra della Val Puschlef sono nide scontrolide da Tiren.
15: Das ist natürlich jetzt eine Sicht der Dinge aus italienischer Seite. Das ist, was die italienische Seite behauptet. Deswegen sagen sie, oder das gehört quasi der Lombardei, aber die Bündner wollen quasi die Hochachtlichkeit darauf haben. Das ist unglaublich spannend.
5: Clair, per vice Tirano non voleva desister si anterior territori. Cavaglione, un exempel per geras scinenches montagnardes, egli stess un cas speziell, un cas captivant ci muossa, ci all'urden dals confins de Pubot, der a tot un otter scuozindì, disch Sascha Zala.
15: Der Fall Cavaglione ist sicher ein absoluter Grenzfall im wahrsten Sinne des Wortes. Aber es zeigt auf, dass die Kontrolle des Staates über das eigene Territorium und über die eigenen Leute ein Phänomen ist, der sich im Grunde erst im 19. Jahrhundert wirklich etabliert. Und bis dann war es möglich, in einer solchen Grenzregion Schlupflöcher zu finden.
5: Con otters plets, il cas Cavaglione de Muossa, la deblezza del velste di Svizzer, quel nu beve in giuna, u poche controlla sur da sies abitantes, fin tart il de-

0: La Marella.
1: Vus vai su la Marella da Romana Costa. Ce l'aveva fatta ben due anni sur de Cavaglione. Quella storia dopo era con portretti in un film dels contrasts. Ce si può guardare online su rtr.ch o su Play RTR. E quel film veniamo so oggi a mesdì in una versione

0: las novitats de RTR.
1: Aucs fieus artificials e d'auta prominenza uscivan la Festa Federale Festivada. E Festa Federale vi o na, blers preferescen de star in colonna vers il sit. Ilha las dodis, meu nome, Ervin Caduff, benvenuti. Hoce festa nazionale, ma ina non usitada. Per gronda parte ven quella ad esser senza fieus artificials. Per vide la secire ed il privil d'incendis da guaut han praticamente tutti ils centuns scomandà els fieus artificials. In cinz centuns lubeschen exceptions, per occurrenzas ufficiales, sco per exempel il centun Berna, nua chi duai dar dus fieus artificials sin illai da tun. Sper quai tenien ils co-members e las co-membras dal Consell Federal oz en tot 16 plets en l'entira Svizzera. En il Grischun fa Martin Fischer quai a Guarda ed Albert Rösti a San Murezen ed a Müstair. Il sit Carmala Ancadina. Avant il portal nord dal Gotthard e la colonna stada oz avant mezzdì en fin 10 km, qua ca montà entun in ure mese da pli temp da viadi. E scuadina recomonda il TCS de concir sur la ruta dal San Bernardino, in conseguenza stagnescia il traffic ersin las vias grigiunas. Colonnas pli lungas dati pli avant al post de confin a Chiasso. La Svizzera prolungesce ses engagi de git per gidar a stizzar ils incendis de Guaut sin l'insla franzosa Corsica. En stail de 7 dies sco planisà resten ils helicopters 4 ulteriurs dies la, enfin venderdi proxim. Sin l'insla Corsica en 3 helicopters super Puma dell'Armada Svizzera in acziun. Er la Grecia sto venire a fride con incendis de Guaut, per tuccia particular main Eldieu, Porto Chiermeno, radont 60 km in il vest d'Aten. Tenor las autoritats locales doen enfin 100 chasas esser brigades la, e per vid als ferms vents na posen ins bitch duvrar avions da stizar. Och navs de dieli dell'Arabia Saudita ston far in lung e char de tour. Tenor acnas indicaziuns alla milisse dals Houthi, che ven sustenide dall'Iran, sforza ils bastiments da dir davent dalla Marcocna sur il cap dalla Buona Speranza in l'Africa dal Sit. In a conferma dell'Arabia Saudita ne dati per entant bich, ma il servizio da finanzas Bloomberg ha rapportato che 6 navs da dieli dell'Arabia Saudita vengono a prendere il detour sur il continente africano.
2: La meteo.
1: Oz dominesce il soleil, il centro mezzodì e versaire esita quintar con singul suradis ed urizis. En sursese ed en surselva vigni 22 fin 26 gradi, en la regione da quira 28 gradi. Damon fai aura variabla con fases de soleil, en tur mezzodì ponens quintar con singul suradis ed ivin maximalmente 31 gradi. L'indesdì venì a quire puspe en fin 35 gradi e la tierstà di favogni.
2: Vias e traffic.
1: Sin l'autostrada A3 di stati colonnas in direzione Sit, Trantarquire e Rota Brunna, gli è da quintar con var 15 minuti da pli temp da viadi.
3: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
4: La Svizzera anniversari oggi è il primo avvost nuovo senza discorso da politica stia al stedi della Svizzera. Uscendo discorso in tradizionalmente era il presidente della Confederazione, quello è quest'an Guy Parmelin. C'è cielo da dire oggi al pöbel svizzer e dinzi in per minuti speresce restais l'andervi mio nome Tobia Faller in avente tutti una bella festa del primo avvost.
5: RTR, dalla Damau alla Saira.

0: Mezzdì col programma Romensch e di Buon Appetit. E scominciano da quella razza in emissione speciale dall'Esser GSSR per il primo avvost. Il motto dell'emissione è Made in Switzerland. La Corinna Schmid ha fatto per l'emissione una visita all'indirizzo fotovoltaico Sedrun Solar. Ci viene attualmente Fabriciosi, insomma, sur selva. Per quel progetto è stata inventata una nuova macchina. Ci fa fores entro la costa stipa per franciare le maise solari ed inventò quella macchina o Marcus Palì e con quella ho fatto o ho tratto attenzione internazionale.
1: Quella macchina ha fatto la ronda in tutta Europa e non svegli del mondo tocca in Spagna che ha interesse di quella macchina. Yeah.
0: Attenzione internazionale o attrat er la società svizzera Redoc, ci de specializzata su missions de salvamento con chems de catastrofa. La Corinna so podia zuper in un lö e guarder schel chem de salvamento ti la chatta e la chagna Dalia ti lo propi chatida. Al patrum della Dalia is Jeremia Sianchi, el dis ciò che trova gera scolazium fin cin chem sai a treno begna vuanda per quella lezia.
2: La media va dentro 3-4 giornate, dopo che si lancia l'intervenzione.
0: L'emissione speciale da Prümse Wurst dall'SGSSR comincia questa sera 10 persone per esempio su SRF.

0: Es prüms a wurscht, Cucinel Rumänsch in Sanda Mezdi. Edi bon appetit et nous venios a gratulo.
1: Las gratulaziuns.
2: Presentado il bogn engiadina a scuol. Il bogn con aua minerala. bognengiadina.ch
0: Gratulo veny per un anniversari de prüms a wurscht a Surin in Val Lumnezia. Loving gratulo per un anniversari de 30 ans. A Susch vo una gratulazione per un anniversari de 80 ans. E da Vella in Lumnezia ponens gratulir per un anniversari de 93 ans. A tuorls jubilaris un bel anniversari. Mia nom Tobia Faller, flonce esse su quistas ondas. L'anniversario de 30 anni po festa Geroz Tania Schgier de Surin in Val Lumnezia de sia famiglia e signida questa gratulazione co. Oz ascias di festivar tiu 30 aval de cor gratulainus a ti sin tiu natalezi ce vijain buona sanada e stai in a cara scotieis gauda tiu gi e fain tec fiasta. Quei ce vijain nus tuts a ti Muma, Adrian e tes fragliuns. Ed questa gratulazione si rivede per Tania Schgier. Cara Tania, nous gratulain a ti sintiu 30 natalezi e graziain per tut che ti fas per nous celegrain de far in viva ozcuntai ni gec auter in Gianna Hö, ci aduna ciò che lo vuol dir. Nous avain bugentai tiu Martin con las figlias Ilenia e Larina. E lor es encenida un'altra gratulazione. Cara Tania, a ti già vijain nus de tut cori fantastic anniversari, gauda tiu gentar a Trun, scuera la fiesch a la fiasta la sera a Vrin. Grazie fec per tut tiu engagi in a gronda ferma strocla dil stes de Surin, in special las figlias Ilenia e Larina. Ed quels de Sumbell. Gratulation alla Tania Schgier pel 30 Evel. Oz ils prims durst sa Tania Schgier festivar si il 30 Evel gi de nascienza, sinque gi gratulain e gi avvijain tut mo il bien, bia plager e contentienza con tia famiglia, tes animals ed era con tia lavur de mince di. Buona sanadat e sera fagenza lu in viva. Gaudi tiu gi e carsalitz de quels da Sumbell e quels da Giudemvic. Per Tania Schgier de Surin, te glänz, die fidelen Mölltaler, eine Herde weißer Schafe.

Die fidelen Möltaler, eine Herde weißer Schafe, per Tania Schgier de Surin, per sie 30. Anniversari. Un altro anniversario arduant, pognir festeggio oz a Sush, lo Irene Tom, anniversario dat 80 anz. Ciara Irene, 80 anz, post tu oz festeggiar, dana Kreier, tuor la compagnia dal cor masda Cernetz ad gratulesce da cor e già vuja tot il buon ci spo be già vujar. Resta da buona sandà, tegna teis umor e plagiar da nirsi Cernetz a chantar, da volas provas da chant esa ad una flot ed allegraivel contai per uno l'otra baderlada. Gio da teis di da festa, at lascia ir bain, forse con una traiscina, cordial saluts ed arrivare già vuja torla braiada dal cor masda Cernetz. Ed Elsa già vuja un po' l'occentevel dat Irene Tom da Susch als grazer spazen kun ein jeder Tag ist ein Geschenk.

0: A Trun Zutil i Gijicentu del Coro Viril de Trun per Maria Alic ci può festeggiare oggi anniversari da non ente traisans. E de Roz vens regalò a qualcun la tazza de DRTR, la tazza de Dots, quella a favoin ter Patrizia Weger. Rivo trois, ozans misdi, ter la dina scena es nempe Daniel Weger da Cuira.
1: La gratulazione va alla donna de mes figliol, Patrizia Weger, ci sta a favoin. La complice il 39 anniversario, ti la gevust in quismert, sandai fortuna e ce la desio dar sia famiglia.
0: Patrizia Weger da favoin struin la tazza da DRTR per sia 39 evel, da nostra vart cordiale gratulazione. E dove sono le linee aperte per voi accesa? Se venga di mente qualcun che se vai c'è l'otto anniversari, allora potete vostro telefonare, gratulare e già vedere per quale persona era in un bel touch musica. 900-20-25-30 è il numero e senza già vedere musica, vocalo era su WhatsApp 079-200-70-07.

0: Ira May, Bigger Plan, wusste gleich als Gratulationslösung des Rumänisches, als Prümse Wurst in Sanda. In uns sind so in Surselva, a Breil, der Imelda Schmidt. Buonasera.
1: Buonasera, Tobias. Ich möchte gratulieren an deine neue Beade, die Stadion, die Bertingen, sind viel Genevavalon, Sophia Schmidt.
0: La Bige, Sophia Schmidt. Prümse Wurst Anniversari ist ein speziell Datum per avair Anniversari. Schuess que ter vus, fais prinzipiell mensch feste der Prümse Wurst?
1: Oh, wogum, kolti, ose fami vu pi schock fidel und pi paul, ose fami te qua pi modern antun.
0: Un po' pi modern, ha? Ma, et al Schmetz a Brail doch una servula?
1: Na, io sono persona, quella sta di Ebuchevo, la di Ebertini.
0: Ma è la Zves, don Imelda, è la Zves una servola de Prümse Wurst e scolò un programma.
1: Ehi, sì, cioè. Io sono persona, lo faccio un po' grande.
0: Colò, ma una servola è stata una qualsiasi boom, nabbia la Prümse Wurst, ad una in sé.
1: Servola, che
0: fai, sono ti Perfetto, don Imelda, spereste sia Abiegia, Sofia e Giudia, la gratulazione. Nus parella per la Abiegia Sofia te glenzo la Taylor Swift con The Fate of Ophelia. Sperescio il touch pleasure e già vuoi dela in avanti una fiche bella sanda.
1: Grazie, migliore Tobias, grazie.
0: Grazie, addio, Don Imelda.

0: Als Dorados, Mary, ven conmigo, ci avendo dia giusto zieva la Taylor Swift con The Fate of Ophelia. Ci dera nida giamgeda dat Imelda Schmid de Braille per si abiegia Sophia Schmid de Gebertingen ci po feste girozia 19 anniversari. Ed was gens a giuvolta ter Wendelin Kajochen. Buonasera, ser Wendelin.
1: Buonasera, Tobia.
0: E lo giusto due persone ci emozzo anniversari.
1: Sì.
0: A chi vuole essere così ingratuli?
1: Allora, cari Rena, cordiale gratulazione, Tobia, buona sanità, stai scottiesa, premi Geivul, la vetta. A lui, a Gisdieri Corai, 62, cordiale gratulazione, Tobia, una sanità bei Pacific steigt mit Zenger. Salut, Wendelina.
0: L'Irena Cavelti, CO 45, il Res Geri Corai 62, Sprech Cels 2, em udiele gratulation. E el gratulation con una canzone del cor viril, Ligia Grigia, Il Pegn. Qual è pront per la scerir? Sprech ces dos jubilaris oden las gratulations ed ad els revendelin ja vigen cin aventi una fig bella sanda.
1: Samianca mai.
0: Grazie vich, adia, servendelin.

al cor viril ligia grisa cun il pegn giavisò da Vendelinca Jochen de Giovalta per Irena Cavelti da Lyon ci può festeggiare oggi a 45 anniversari e rest Geri Corai ci può festeggiare oggi a Rujain sia 62 anniversari. Che cosum les gratulazions in sandals prims a vost, gratulazions poi in vender 3 sun 0800 20 25 30.

0: Musica grischuma From Kids Come In, wusste gleich als Gratulations, in Sanda als Prüms a Wurst. In Usien so als in Schweizer Zentrale, a Zug, der Sir Marcel Dora. Buonasera, Sir Marcel.
1: Buonasera, tutto via, qua Marcel Dora. Io e la mia comarata Monica gratulain al padre Cappuccin Erwin Benz, ci sta il momento in la cloche di Cappuccin a Schweiz. E l'uomo noi eravamo assistenti diretti dalla scuola da Dors a Bar e anche la funzione è instradò il corso dei Cuschis, per il Zors, per il Zunfanzors, per il Samurezzo con la scuola da Schis. Ed era anche degna mantenere il Lyon con il Rijun e il mondo degna siva il Rijun. E anche la senza gratulare il padre Cappuccin, Erwin Benz, per il 606 anniversario. Che vi dite buon, sali Erwin, Monica und ich gratuliere dir alles zu dem 86. Geburtstag, alles Gute und wir werden dich in der nächsten Zeit besuchen. Alles Gute und du hörst jetzt ein romanisches Lied.
0: Nempe al coro viril alvra cul saleit alla patria. Grazie Fitch, al telefono, Sir Marcel.
1: Bel di,
0: adia, Sir Marcel.
1: Grazie, grazie.

al cor viril alvra cul saleit a la patria. Giaujo de Marcel Dora de Zug per palpader capuzin Erwin Benz ci po festeggerozia anniversari dat 806 anz. Che cos'è la fin d'evna col Chanel Romensch? Che cos'è unas gratulaziums? Ed ossa is l'occasion de detres un'ultima gratulazium per una venza in piazza 920-2530 per detres vostra gratulazium a qualcun ci può festeggerozz anniversari. Che cos'è Beatrice Egli? Herz gesteuert!

0: Beatrice Egli, herzgesteuert Musiker Schweizer, questa Sanda als Prümse Wurst, sulla Sonda Strumentes. Nus gens, per l'ultima gratulation direttissima a Dardin ter Josefa Kleist. Buonasera, donna Josefa.
1: Nus lessen di visar alla bici dei nis Beadi, con Leila Buchli, che è stata Fürstenau, Pradestrost quittordis, a divisa ad ella tot bien, a divisa che mondi ben con ella.
0: Ed ella focalo con un salut de musica svizzer, con la stubata gang, Göschena ai rolo, wenn's preparò. Sperais, c'è la mia da si abiedi, o dia la gratulazione ed oda la bella musica. Ed ad ella, donna Josefa, a Dardin, un salut ed una bella festa de Prümse Wurst.
1: Ad Josefa, donna Heinrich Kleist, mi
0: Il Heinrich Kleist. Perfetto. Grazie Adela, bel dì. Adia.
1: Grazie.

0: Stubert again, Gershena Airolo, Javisodala, Josefa Kleist, Edel Heinrich Kleist, the Dardin, per la mia delur abiedi, Laila Bluchli, de Fürschenau Bruck. Ci può festeggiare oggi anniversari da 23 anni e con quello è già la fine delle gratulazioni. Questo è il primo avvost, a tutti i nostri anniversari e ci nota cordiale gratulazione per la nostra parte. E noi trenz naturalmente c'è la busta, 32 SM Clapo, 11 gratulazioni. Ci ci guadagna oggi 2 intrigge libere per bogna in giardino a scuola. E oggi è qui, trenz un foglio. Ha! Giusto l'ultima gratulazione che vi sclapò, la Laila Buchli da Fürschenaubruck, guadagna 2 intrigge libere. Ci arrivano direttissima per posta per ir a fare il bagno al bagno in giardino a scuola. So, che cosa erano le gratulazioni? E ci siamo qui giusto svelti italiani con noi.
1: RTL, le gratulazioni.
0: Hai, qui veni italiani con noi il ram della nostra serie da state in connex con l'Italia.
1: Discorre con Mounds e Pis. Italianità per RTL.
0: Una squadra da DRTR è il momento in via di tres l'Italia. Oggi sono a Roma e da Roma a Zves sono oggi in giro entro il Vaticano. Marcus Petendi, Fabia Caduff e Stefan Dobler sorvegnano là una guida esclusiva tra i locali della Guardia del Papa. Al telefono deve essere Stefan Dobler. Stefan, buon dì o buona sera.
2: O salve, o semplicemente salve, salve, salve. Tobia.
0: Stefan, voi siete in giro in il Vaticano, che vai già tu a vis fino a
2: Also, ossa per il momento è non giusto da vante al Vaticano, la guarda si da mangiare antari, noi ce ne eri svelta mangiare antari, i fatioi nei domenzi di derciando da dirante, ma qua è stato a benura bozza in incontrala, col pledandre da medias della guarda papala, e ella e loro zamosa in pa queste località, si qua è stato impressionanti. Also qua è proprio stato grandioso di vedere quelle differenti località, fin da qui è proprio magnifico.
0: E da quello che vai visto in il Vaticano, ci ho fatto la più grande impressione?
2: Ma questo è enorme grave da dire, per vicedere in tante impressioni. Also, scoprendo tutto e sono arrivati in quella quarta, in quella piazza, in cui ci fanno esercizi, marciano via, non era ossa per il momento del caso, ma semplicemente da badare quell'atmosfera, con quel monumento del sacco di Roma. Questo è impressionante. E loro doccia ci applaudiva mai, naturalmente, è quella ciombra delle armi, ci si può togliere in mano, non è adesso una helebarde, non è declarato che c'è un destare. Un'ora davanti alla Baselgia, semplicemente in quel posto onde fare guardia, also questo è giusto per cui c'è l'ursi, questo constater mince dettagli al maunsto essere in andretvi della helebarda, e poi ne può dire anti cugina c'è da oz per sprims da washt, e là ne può dire un po' da cugina e da star taglia da turic cugnox, e qua è gusto a figbain, e ne può dire un saier
0: e club giusto fam. So, e oggi in buon'ora, Stefan, curce vai discurria al radio con mia collega Ladina Scena. Lo vai la poi una challenge, nempe da fare una canzone o una poesia, spontanamente, ordel di, e da recitare quella questa sera alla festa del primo avvost delle Guardie del Papa. Quanti ne avete esses con quella lezia?
2: Preciso, also fin da qui, hai ne semplicemente scelto quella guida, e quella era iscita. E siete impressionanti, non hanno fatto video da questi, da ciò, fin da qui non esce proprio rivizia molto andare via da fare una poesia o una canzone. Non cominciamo, in postuto Fabio, un po' del timone da magari fare una poesia e se non può dare in propria porta avanti quella questa sera, questa è tutto un po' aperto, perché a quarta vista è un'inizio in vita per ir questa sera a messa e do er alla festa quando eravamo in Checler e cioè c'è noi però il primo da tutto da fare in postuto Marco Ziao è da dire in l'hotel per ciaccias lunghe perché quasi non già vuoi già non erano là con ciaccias quartas adonta e avevo un telefonato a benure domande va qua e qua va son qua va tip top ma per questa sera per la messa e loro era la festa dovrai nei ciaccias lunghe e c'è qua funziona e loro con recitar la canzone la poesia qua sta tutto in paio delle stiles e mince casta la faina e no e se nrtr.ch se vezzi loro quella o se daldi o se poi l'erdo qua e là.
0: Hey, noch so ein Buhn, der Kutschakolov in Luror, Forsetschel Zürich Schnetzlitz Jüde. Du wünschst im Inchekas Boom Success e Boom Lavour in Avent al Vatikan, Stefan. In unserem Zudienst wurde schon Christa Seira, Trentelus Cincilla Sis, pel prossem Update. Del Stefan Dobler, live del Vatikan, der nostra Serie der Stadt, un'estate italiana.
1: Sole, Mare e Elter.
0: Idee di oggi per il momento a dia al microfono del Tobia Faller, già visto in avent una bella fin d'evna, una bella festa del Sprims Award, Piglia Pacific, e sta bene.
3: Il suo entomese di Tar RTR.
1: Con sempre verz,

yo, yo, listen. And I know you think I'm happy all the time.

0: Les novitats per RTR.
1: In titel non special, les rembladres svizzeres guadagnen aur a Varese. Ed in a planta cupiciada, in nom de 34 ans e vegni blessa durant i nurizi a Lax. Il les duas, mio nom, Erwin Kadof, ben vegni. Aur per la Svizzera al campionato europeo da remblar a Varese in l'Italia. In la barca a quattro double a Nina Wettstein, Flavia Lötscher, Celia Dupré e Lisa Lötscher gi in dir combat contro la Germania e la Rumänia che les han la finale a Gudegna. Questa medaglia d'aur va la sco sensazione, il è la prima giada in somma che una grande barca svizzera de donas gudogna aur de campionatis europeics u mondials. A Lax è una planta d'argide irso intermezzi durante in fermo urizi e da tuccia in viandant. Tenor la polizia cantonale è l'om da 34 ans veni blessa mezz grev. Ses collegas ed in team de salvamento han presta en prima git e suenter transportael en l'ospital cantonal a Quira. L'incendi de guaut gigantic de manaivel de Bordeaux en Francia è sot controlla. Quai ha il ministro dell'intern francese Laurent Nunez dic il fieu nasa d'Erasia bec pli. I detti adentant anche dina quadits e zones activas. Suenter che la situazione sa calmada vegnen passa 10.000 ulteriores persunas a poder tornare in lur abitazions. 224.000 eren venides evacuadas, 198.000 en già tornadas. Er la Grecia sto venire a fride cun incendis de guaut. Per tuccia particular main e lieu Porto Higermeno radunt 60 km in il vest d'Aten. Tenor las autoritats locales duen en fin 100 chasas esser brijadas la e per vid als ferms vents na possen ins bec duvrar avions da stizar.
2: La meteo.
1: Oz dominesce il soleil, il suntre mezzodì e versaire e si dequintar con singul zuradis e durezis. En sur ses ed en sur selva vegni 22 fin 26 grads, en la region de Quira 28 grads.
2: Vias e traffic.
1: Sin l'autostrada A13, dati colonnas in direzione Sid, tranter Quira e Rotenbrunnen, il è da quintar con var 30 minuti de pli temp da viadi.
3: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
4: Musica non-stop. Null interruptions. 100% Musica Schweizera.

0: Les novitats de RTR.
1: L'UEFA critica vinavant la FIFA e ses president Infantino. E les rembladres svizzeres han guadagnà aur a Varese. Igl las trais, miu nom, Erwin Kaduff, benvegni. Suenter che la FIFA ha capitulà concernent il plan de vendere in part dals drets de campionatis mondials de balapè ad investiders privats, criticesce la Federazione Europea de Balapè UEFA vinavant la FIFA. La direzione attuale n'è becmo pers la confidenza dell'UEFA, ma ben era quella de numerus autres co-members della famiglia de Balapè. Al presidente della FIFA Gianni Infantino rinfaccia l'UEFA de bec esser sta da plet. Avant sia elezione aia el dic kin stoppia esser transparent. Il deal marciada da vos porta serades saia il contrari da transparent. L'incendio de Gwaut gigantic de Manaival de Bordeaux in Francia è sotto controllo. Qui ha il ministro dell'interno francese Laurent Nunez dice. Il fiona sa derasia bec pli, i detti ad entanto anche di ne quadits e zonas activas. Suenter che la situazione è calmata, vengan passa 10.000 ulteriori persone a poter tornare in loro abitazioni. 224.000 erano venite evacuate, 198.000 erano già tornate. All'axa in a planta d'argide ierso entre mezzdì durante infermo rizzi e dato già in viandant. Tenor la polizia cantonale e l'om da 34 ons venì blessa mezz grev. Ses collegas ed in team de salvamento han prestà in prima git e su inter transportaile in l'ospital cantonale a Quira. Aur per la Svizzera al campionato europeo da remblar a Varese in l'Italia. In la barca a quattro double Annina Wettstein, Flavia Lötscher, Celia Dupré e Lisa Lötscher gi in dir combat contro la Germania e la Rumänia che la zanda finale guadagnà. Questa medaglia d'aur va la sco sensazione. Il è la prima giada, insomma, che una grande barca svizzera de donnes godogna aur de campionatis europeics u mondials.
2: La meteo.
1: Damaun fai aura variabla cun fases de soleil, entun mezzdì pon in squintar cun singuls uradis e diven maximal main 30 grads. Gindes di veni a cuire puspe en fin 35 grads e la tierstati favogn.
2: Vias e traffic.
1: Sin l'autostrada A3 di stati colonnes in direzione Sid, tra Terquira e Rotenbrunnen, gli è da quintar con var 20 minuti de pli temp da viadi. Sin la via principale H3 di stagnesce il traffic tra Terrazzin e Rotenbrunnen.
3: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
0: Il suente mes di ter RTR. Con sempre verts. Hits. Escovrides. Musica non-stop. Messen semen de nos redaktur de musica, Flavio Thurn.

0: Las novități ter RTR.
1: Per il chef de l'armada vul patriotism dir surpiliar responsabilitat per la patria. E las rembladras svizzeras han gudegnà aur a Varese. Igl las quatter, miu nom Erwin Kaduff, benvegni. Il chef de l'armada Benedikt Ross na vul bec sa perscisar per ses patriotism. A ciajunda ses plet dem prim de vusta turitia el dic che la Svizzera na sa e bec megliere cautres paiais. Patriotism veglia dir surpigliar responsabladat per la patria. La Svizzera ne bec perfetia, ma nus discutain, dispitain e votain. A Turic schizunt davart sufla feglia. A Ros dic trantarauter ed agiunta che la Svizzera stoppia sadustar mince di contra attaccias de cyber, desinformaziun e spionaja. Valurs sco libertat, democrazia e stadi de drec stoppen venir protegides, bec mo da l'armada, ma ben da l'entira societat. Suenter che la FIFA ha capitulà concernent il plan de vender in a part tals drets da campionadis mondials da balapè ad investiders privats, criticesce la Federazione Europea da balapè UEFA vinavant la FIFA. La direzione attuale non è bello perso la confidenza dell'UEFA, ma ben era quella da numerosi altri co-membri della famiglia da Balapè. Al presidente della FIFA, Gianni Infantino, rinfaccia l'UEFA da bello essere stato da plet. Avanti la elezione è il dice che stoppia essere trasparente. Il deal marciadà da vos portas serades saie il contrari da transparent. L'incendi de guaut gigantic de manaival de Bordeaux in Francia è sot controlla. Quei ha il ministro dell'intern francos Laurent Nunez dic. Il fieu nasa de rasia bec pli. I detti ad entant anche dina quadics e zonas activas. Suenter che la situazione è calmata, vengan passa 10.000 ulteriori persone a poter tornare in loro abitazioni. 224.000 erano venite evacuate, 198.000 erano già tornate. Aur per la Svizzera al campionato europeo da Remblar a Varese in l'Italia. In la barca a quattro double Annina Wettstein, Flavia Lötscher, Celia Dupré e Lisa Lötscher gi in dir combat contro la Germania e la Rumenia che rasan la finale gudagnà. Questa medaglia d'aur va la sco sensazion. Il è l'emprima giada insomma che una gronda barca svizzera da donas gudogna aur da campionati europei o mondiali.
2: La meteo.
1: Da meun fai aura variabla con fases da soleil, ent un mezzdì ponen squintar con singul suradis e diveni maximalmente 30 grads. L'indesdì venia qui repuspe en fin 35 grads e la tiers dati favugn.
2: Vias e traffic.
1: Sin l'autostrada A3 di stati colonnas in direzione nord, trant Rotenbrunnen e Rechenau la Pont. Jeda quintar con var 10 minuti da pli temp da viadi.
3: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. Il suenter mezzdì der RTR.
4: Cusco vridas. Hits. E sempre verts.
3: Musica non-stop.

0: Vus al Puls della Musica.
1: Dal sempre wert, sur il hit, fin per la scovrida.
0: RTR.
1: Usciveria, scolavita.

0: Las novitats ter RTR.
1: 80.000 persunas han visitat els brunch den prim d'avust. E per il chef de l'armada vol patriotism dir surpillar responsabilitat per la patria. Il è lo schon, mio nom Erwin Kaduf. Benvenuti. Il brunch den prim d'avust vegn anche dina apprezzia fitg. Tenor l'Union Purilla Svizzera haien 283 managis invidà e redont 80.000 persunas haien da sua tientscha all'invit e sa lascià pupernar culinarica main. L'eveniment vive dal sciomi personal tranter las famiglias Purillas e la populaziun. Co-membres e co-membres dal Consell Federal en stats tranter ils giasts. Guy Parmelé esta a Hildisreden in il Centun Luzerna, Elisabeth Baum-Schneider a Boecourt in il Centun Jura, Beat Jans a Biembach in il Centun Berna ed Ignacio Cassis a Düdingen in il Centun Fribourg. Il chef de l'armada, Benedikt Rosna, vol bitxa per schizar per ses patriotism. A ciajunda ses plet dem prim de vuste turitja, el dic che la Svizzera na sae bitx migra cauters paiais, ma patriotism vilja dir surpillar responsabilitat per la patria. La Svizzera ne bitx perfetja. Ma nus discutain, dispitain e votain, a turic schizund davart suffla feglia. A Ros dic tranter auter ed aggiunta che la Svizzera stoppia sa dustar mince di contrataces de cyber, desinformazion e spionaja. Valursco libertat, democrazia e stadi de drec stoppien venir protegides, becmo de l'armada, ma bain de l'entira societat. Dalla crisi in l'exclave spagnola Ceuta e nel Maroc e in Almain 67 migrantes e migrants morts. Tenor il Ministeri dell'Intern spagnol sai la gronda parte delle unfrendes naiada con improvar de nudar dal Maroc anora in l'exclava. Ils de vos disto en infin 60.000 persunas esser venides irregularmein a Ceuta. Il ministro dell'exterior spagnol di Kentanza in quasi tutte le tornate in il Maroc. L'incendio di Gaut gigantic de Manaival de Bordeaux in Francia è sotto controllo. Qui ha il ministro dell'interno francese Laurent Nunez dic. Il fiume sa derasia bec pli. I detti addentanti anche di Nacuadics e zone attive. Su inter che la situazione si è calmata, vengono passa 10.000 ulteriori persone a poter tornare in loro abitazioni. 224.000 erano venite evacuate, 198 erano già tornate.
0: La meteo.
1: Domen fai aura variabla con fases da soleil e tu mezzdì pon in squintar con singuls uratis e diveni maximalmente 30 gradi. Jendes di veni a quira puspe en fin 35 grads e la tiers buffa il favun.
0: Vias e traffic.
1: Sin l'autostrada A3, stati colonna in direzione nord, tranter Rotenbrunnen e Rechenau la Punt. Jeda quintar cum var 10 minutes da pli temp da viadi.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: La steht kurz in il rumänsch kurz ja alles cinch. Al discorso de prims a vost de kipa a Guy Parmelin, so podia tagliar nus già 8:30. In questa mezz'ora d'ins l'intervista c'è l'Adrian Camartin o podia fer con el per la festa nazionale de Doz. Quell'intervista d'ins giusti in per minuts e nos fens in event con nostra serie Estate Italiana. La Fabio Kaduf es in se actuel match a Roma, ma oz alla svelt abbandonò l'Italia e deside in Vatican. Da los annunzia ternus live al telefon sta top funziona e quinta ci deres il programma da Doz e ci desencettuaz il programma. Mio nome è Tobia Faler, ci vi una divertibile sera da prims a vost.

0: bella musica della Svizzera francese Zoé Mé, Voyage, la Svizzera festaggia oggi a Sezves. Oggi è festa nazionale, ma per RTR festeggiamo oggi l'Italia, in nostra serie di Städte.
1: RTR, con le orecchie in vacanze.
0: La squadra di RTR con Markus Petendi, Fabia Caduff e Stefan Dobler sum in via di Tres Italia e sum in partita da Bologna e sum rivos a Roma ed oggi mi visitò il Vatican e lo sum in Ceduna. La Fabia deve essere al telefono. Buonasera Fabia.
2: Buonasera insieme.
0: Fabia, stiamo di Cegna, vai già a Cegna.
2: Na amo, non può essere oggi per mangiare insieme con la Garda Svizzera e sono qui a mettere mais e preparare in la caserna, quasi c'è una corte in la caserna e non c'è non può essere loro festeggiare als prüms Wurst con la Garda Svizzera insieme e in questo momento, forse da allora da voi, si mette giusto sulla musica ma per una prova principale per suonare loro al Psalm Svizzera. A questo è il dirigente di Schlender via a torre insieme, Elsa, se c'è probabile, ci vende dot, se vai per c'è.
0: E conoscenza è la melodia, tiers. E ci so, uno l'otter al radio, sto forse su e c'entra al text.
2: Preciso, questo comincia di giusto,
0: super isho. Bene, non svenzi in avanti. Fabia, oggi in buon'ora vai sclapò una lezione da mia collega Ladina Scena. Ne è per da fare oggi una canzum o una poesia ordel di. Quella lezione o quella challenge, scusa se puoi dire, qual è senza di una vierta e scuola uscia?
2: Non va in questa buon'ora di un programma intero con la Guardia Svizzera Papala e va in giù insegna anche tempo da dirvi del versin. Cioè, questa due mezz'di va in prova a dar gas e mettere insieme il calciosa. Non esce una moda tutta fin. Della challenge tua ce l'ora eravamo ce noi stessi a presentare qui als gardisti e c'è un po' Einstein a scrivere e loro improvano da leggere avanti con lei e vedere come ci reagiscono.
0: Interessante.
2: Bei pochi leggere il romanzo vedere se qui viene a funzionare.
0: Quello potrebbe essere un vantaggio se ho fatto una poesia ad hoc. Ci so. Fabia, ultima domanda, voi siete invitati questa sera alla festa della prima Wurst della Guardia del Papa, c'è sposto per te da quella festa?
2: Quando si vengono nerna a mo' uscena, andrete c'è preciso, c'è sposto ad aspettare, ma guardando il programma, è una festa, uscesco c'è il festival era in Svizzera, la prima Wurst, e da musica, e da plätz festivs. Ed è decorato festivo con bandiere svizzere e giuro ci dare una buona cena, non vai a questo avanti mezz'ora per poi ir in cucina e vai a viscoci cucina, also qui in spetta giuro una fitch flotta sera e giuro di buona compagnia.
0: Allora già vi una bella festa e buon appetit. La Fabia Caduff.
2: Grazie Fitch.
0: Live dal Vatican, il ram della nostra serie de Stit.
1: Dalla Vespa fino al gelato. Estate italiana per RTL.

0: Sand Saire, Kulchanil, Rumänsch, alles 5 Metz. Und schon fin Vendredi visite RTR Nostantunais in Italia.
1: Sole, mare e gelato.
0: Anz Venzo Dia, scuccio que vo alla squadra de RTR al Vatican. L'Italia es però fich presenta ternus in Grigium. Ver undes mili confinaris vegna mica di dell'Italia ternus e torna la saire der cio in Italia. Una grande parte dels ven della provincia di Sondrio, tier scuola toccia per esempio Chiavenna. Lana Caprez ist da für eine Visita a Greta Penone, ci lavori in Giardino Scuquafösa, e veng mincia di da Samolaco, quella sum 10 minuti con l'auto Zot Chiavena, a Madulegna a lavorir.
2: Il piccion salum de coiffeur vi della Via Maestra Madulegna in un edifici sul seguente plan rivien de porta. Intent c'un client, c'antos il stabia vent il spievel, clappa giusto in c'è las ultimas finesses de sia nov tal.
3: So, vielen Dank. Ecco.
2: In Aktion di Skurint Tudasch, Greta Penone, la coiffeuse de 36 ans.
3: Vuoi un caffè, un espresso, una giova?
4: Una gelova, sì,
3: Gugge.
2: Trenter un termine l'altro, spigliella il tempo per me un momento, per un quintir, da si assumi di dire una volta in Svizzera a lavorare. Quel e gela in seggia gia lunch. Non saviant però la lingua tudascia da quella volta o Greta Penone gia da metter d'vart quel progetto. Fin, ce la riveda con sia mamma a cuna gir mince di in Engedigna e dopo più tard ce to una lavur scu coiffeuse a Madulegna.
3: Questa è una coda di Jean, sei un prezzo al tudascia ed è fatta intensiv corsa Accademia in Giardina, Samedan, e sono un fitch contenta, un prezzo un po' rumensch. Se va di Jans, arrivi ad una melder a discorrere in Tudasch e lauri ersulettaco e alzo Samantha fa la sia sdi, sei a mia e chico è super.
2: Insieme con sia patruma Samantha parten le due donne su il sdi del lavoro il piccion salon de coiffeur a Madulegna. Il viedi dell'Italia in Engedigna fa la coiffeuse diplomata per quei be durante 3 sdi lefna.
3: E lavori be al 50% è una scelta de vita appunto per river a laurergio accesa a so laurer a fer a tenir un po' mia accesa e semplicemente perché c'era strada da fare e chi con un po' sfera mincia di encia se su un gers frontalier ci fanno mincia di su e giù ma non comporti usce bene.
2: Il viedi con l'auto da Samolaco, un comunet zuot Chiavenna, fino a Madulegna, vengono in diciò con bondant 70 km se significa mincia volta un'ora e mezz viedi.
3: Sacrifici mincia di su e giù, la salute, il corpo, la naif, aduna, stresser, esavierta il passo, na. L'ora mai tu stessa savai se qualcuno vuole fare frontalier, e stanno a avere qualcosa per dormire, co. Also, se no è un po' stantus.
2: Greta Penone e si omme in caso d'urgenza un löper per notare in Engedigna. C'è questa è in cecoi loil cassa, aggiunge la coiffeuse con cevels lunch cures tal moderne de liers filigrants. Greta Penone ama sia misteri de poter fare quel in Svizzera sia un regal.
3: Per mia mister es ceco es tot organizzò melder. Perché in Italia also, è favi ures a laurer, un si va l'oltar, ma non era neanche il tempo da cuna gir con la scua o ci arrivava già il prossimo cliente e hai also, tutto oltar la ur e era il bezzale naso. Non va una catastrofe.
2: Il sforzo di superare di per di il viedi dell'Italia sul pass del Malöge su in Engedigna con un dislivello d'altezza da bot 1500 metri, quel sforzo vale però la pena.
3: In Italia viene ad una tutta più cera e noi venza appunto la fortuna che laureerco e tot melder per nostra vita, venza a comprare abitazione, ristrutturare, per qualche vacanza e tutto, noi non mangia proprio in gotta.
2: Greta Penone espresce che la situazione del lavoro e vita per ella e si om possa restare in avventusce. Ed er, che las prescriptions del stedi italien pels confinaris nus müden in event il sen negativ, scutist event trais ans la nova legge d'impostas ci pretende de tot ils novs confinaris usa er raps d'imposta. Lavorare in Svizzera e vivere in Italia, una via che la dona plein temperament o in strado consciente mensch.
3: A me piace l'ingiadina e tutto, però also, chi giù è scesa. La mia vita è chi giù è una scelta da vita proprio.
2: Una scelta che l'ho fatta vent passa dei anni, ed ersa sa molaco e sia da Cesa, sia patria, durante gli ultimi dies con cialors, e se la scera contenta da poter restare le montagne con aer un tocci più frasc.
3: Go dormins a fitch belder c'è chi gio, so scu queste stete sto fitch ciote, e oltar, hey, sono i pro e contro.
2: E già annuncia il prossimo cliente via telefono.
3: Qua per Sani Greta.
2: E Greta Penone torna a sia lavor.
3: Perfetto, a domani, grazie, ciao.
0: Lana Caprez sulla cucinaria Greta Penone. Il ram della nostra serie da state sur dall'Italia.
1: RTL prende cun bus in Italia.

0: Navais vus ingiavisch da musica. Per exempel musica populara, in cor u bain in a società da musica. Ni preferis in hit actual u in semper verd? Giavijai musica live in l'emission u bain in la reit sin rtr.ch. Il concert in Giavista RTR.
1: Presentato da fleurop.ch.
0: Mince domenica, tra le 11 e le 12.

0: Sandersaira, Verslasis, Nusnins, del Sport, Mountainbike. Alessandro Soler, dalla Lumnezia, è stato il cominciamento della sua carriera. E lo dice 7 anni e la Federazione Svizzera del Ciclismo Swiss Cycling ti lo selezionò per la prima volta per un evento grande. Alessandro Soler ha potuto partire oggi al campionato europeo sul Monte Ceneri in Tessin e la fine vuost Paul Ehrens a partire al campionato mondiale in Val di Sole in Italia. La premiera de Dots, quella ti sai grattageda discret ben, ol diceva la corsa, ci sai content con sia 36 la plaza.
1: Die mia corsa id ok, i avei lanciat più e dec look, also look. So du suent teniu mia posizion del 50 avlep, si suent la seconda mese dat va in ciet prendo suent, et con quei son del de vos 100 top 30 courant tables.
0: Alessandro Soler dalla Lumnezia, da mem sommeccia l'Andrea Zomans e le donne dell'elite del cross country al campionato europeo da mountain bike sul Monte Ceneri, Trent Rotter con Vital Albin. E con quale novità del sport è l'attualità di questa Sanda Fin? E di a dia per oz, mio nome Tobia Faler, in avent una bella sera del Sprimsa Wurst, ist ben.

0: il di der RTL.
1: Ots kun Florian Mann, buonasera. Venerdì sentiment di ein fermsten Brau donne jau plantes ad in cins baguettes ella surselva. En plirs logens ella part sot della surselva ein plantes sedergides. Al lax ein viandont venius tu caus dine plante a venius blessaus miets gref. Sin spontes exponides al ven e su flaune ven al tec de plirs clavause teges. Ad en part della Vallumnezia, a castrisce de tron ai dau interruptions della forza elettrica, cacozzau dentro ina e duas ures. In prim due ste normal manel di delles raketes ad als pleit festivs. Uon dat en pau pli paukes raketes, jes cumendau en grondes parts della tiara de schai quelles, ned in influenza alla scicira d'entons hils pleits. In de quels al chef de l'armada Benedikt Ross fatje turic, per el se important de surprender responsabilitat per la patria. La Svizzera se gibo per fece, nus discuteschen d'anton a voteschen la finale a turic si zonde vart su fle feia. Ross era aggiuntau che la Svizzera se doste minche di incontra attacches de cyber, desinformation e spionage. Las valurs svizzeras stoppen vegi protegides, bumo de l'armada, mo bain de l'antira societat. Ina sensaziun ai dau a Varese in l'Italia. Las armadre svizzeras han gudignau aur al campionati europeic, quella barca dubla a quattro. El final ai dau in stretch combat cu la tiara tudestia alla Rumänia. La medaglia in sensazione con cui l'emprema ga insomma che ne grande barca svizzera da donas gudogna auch ad in campionati europei ni mondial. Ton de mai, io divise il vine von bien divertiment con nis programma.
0: La saira con musica svizzera non-stop.

listen. And I know you think I'm happy all the time,

RTL. Musica non-stop. Kunst couvridas. Hits. E sempre verdi.

0: il di der RTL.
1: Ots kun Florian Mon, buonasera. Venerdì sentiment di ein fermsten Brau donne jau plantes ad in cins baguettes ella surselva. En plirs logens ella part sot della surselva ein plantes sedergides. A lax ein viandont venius tu caus dine plante a venius blessaus miets gref. Sin spontes exponides al ven e su flauna ven el tec de plirs clavause teges. Ad ein part de la Vallumnezia, a che strisce de tron ai dau interruptions de la forza elettrica, ca cozzau dentro ina e duas ures. Die prim due stei normal ma in el di de las raquetes ad els pleit festivs. Uon dat ein pau pli paukes raquetes, jes cumen dau in grondes part de la tiara de schai quelles, ned in influenza alla schicire denton sils pleits. In de quels al chef de l'armada Benedikt Ross fatje turic, per el se important de surprender responsabilitat per la patria. La Svizzera se di bo perfetje, nus discuteschen d'anton, voteschen la finale, a turic si zonde vart so fle feia. Ross era aggiuntau che la Svizzera se doste minche di incontra attacches de cyber, desinformation e spionage. Las valurs svizzeras stoppen vedi protegides, bumo de l'armada, mo bain de l'antira societat. In sensazion ai dau a Varese in l'Italia, las armadras svizzeras han gudignau aur al campionati europeic, quella barca dubla a quater. El final ai dau in stretch combat cu la tiara tudestia alla Rumänia. La medaglia in sensazione con quei che l'imprima ga in somma che in grande barca svizzera da donas gudogna auch ad in campionati europei ni mondial. Ton de mai, io divisi il vino von bien divertiment con il programma.
0: In bella sera, der RTL. Con musica svizzera.

0: Scita dla radio, majna trasli storge da musica. Ci canzuns diventa un grands hits. Ed è l'ora per la perpetna dat.
1: RTL.
0: No, che la musica è da già.

Musica per Linne Skadin. Per Tai. Per Mai. RTL. Simple Mind. Per Tots.

Es resta sulla via in flacci, in avò es resta dalla viera dal sfracci, in avò es resta quell'asch per sentiment, ci stringe la gulla e non lascia gridar.

wieder willos da placazze da ktiun in avo es resta sulla via un flach in avo es resta dalla viera dal frac in avo es resta quell'asch per sentiment ci stringe la gulle e non lascia gridar intanto tot ci va in avant con sessanta em du mont scino bastes prop c'è na con quaranta no fus no scea svelta volta no sbet o vai na propi da cifra il tempo in quel möt in avò es resta sulla via un flac in avò es resta dalla viera dal sfrac in avò es resta quell'asper sentiment ci stringe la gulla.

Proverbis. Cicivol nužella, giaia super la rama, cicivol la figlia, sto gurbir la mamma.